Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deeprust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

chat. Wait and wonder. Only tears for you tonight.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

Venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.
1: Song for me going, no, for some time that's underneath it.

Let's go.

0: Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!
1: Sei su Radio Talpa.
2: Inizia ora il programma Comeback. Riascoltiamo insieme i grandi successi del passato. Conduce Stefano Gentilini.

Bene, ci ritroviamo ancora qui su Radio Talpa. L'appuntamento è con Comeback ogni lunedì sera alle 21 e ogni martedì alle 14 in replica. Quest'oggi protagonista sarà Eugenio Finardi.

0: Ciao, sono Eugenio Finardi e mi state ascoltando su Radio Talpa.
1: Tanta ammirazione per questo cantante, Eugenio Finardi con noi oggi qui su Come Back, qui su Radio Talpa Cattolica. Un cantante, un autore, un chitarrista e pianista, Eugenio Finardi nasce a Milano il 16 luglio del 52 e cresce in una famiglia musicale. La madre è una cantante lirica americana, il padre è un tecnico del suono. Fin da bambino mostra uno spiccato talento per la musica, tanto che a 9 anni incide il suo primo disco, una canzone per bambini intitolata Palloncino Rosso Fuoco. 2 anni più tardi partecipa all'incisione di 2 raccolte, una di canzoni natalizie e una di canzoni tradizionali americane. A fine anni 60 inizia a muoversi con personaggi come Alberto Camerini e Walter Calloni. Con loro forma un gruppo chiamato Il Pacco e si esibisce spesso nelle zone del nord Italia. Nei primi anni 70, Finardi entra in contatto con Claudio Rocchi, gli Stormy Six, e collabora con loro e con altri come Session Man. Suona tra l'altro l'armonica nel primo disco dei Fratelli La Bionda e tenta contemporaneamente di farsi notare come cantante. Nel 1972 Eugenio Finardi firma il suo primo contratto discografico. Nel 1975 esce il suo primo album, Non gettare alcun oggetto dai finestrini, questo era il titolo. Con l'uscita del disco inizia anche la tournée, la prima a supporto di Fabrizio De André, che per la prima volta si impegnava in un lungo tour italiano, e la seconda insieme a Lucio Fabbri come supporto alla PFM, premiata Forneria Marconi. Nel 1976 arriva il successo con la pubblicazione di Sugo, che contiene la hit musicale Musica Ribelle. Eugenio Finardi su Come Back.

Eugenio Finardi con noi qui su Radio Talpa. 1977, esce l'album Diesel, un vero capolavoro di rock forte e impegnato che fotografa una realtà tutta italiana in canzoni semplici e dirette, appassionate e vivaci. Eugenio Finardi.

0: comeback.
1: C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare questo.

0: Ciao, sono Eugenio Finardi e mi state ascoltando su Radio Talpa.
1: Stai ascoltando Comeback, indietro nel tempo, con Stefano Gentilini.
2: Veramente bello questo appuntamento Comeback su Radio Talpa insieme al grande Eugenio Finardi. Il 1978 fu per lui un anno di cambiamenti, il più importante dei quali fu la collaborazione con il gruppo Crisalide, che contribuì in maniera determinante alla realizzazione dell'album Bleeds, che contiene l'indimenticabile Extraterrestre, e anche del seguente Rockando Rollando del 79. Eugenio Finardi su Comeback.

Siete sintonizzati su Radio Talpa Cattolica, un'ottima web radio che vi invito a seguire con attenzione, piena di ottimi contenuti, abbiamo veramente un sacco di programmi interessanti, radiotalpa.it da Cattolica. Ancora ben sintonizzati su Comeback con Stefano Gentilini e procediamo con questo racconto della carriera bellissima di Eugenio Finardi. Eugenio nel 1981, dopo una permanenza a Londra, torna in Italia con nuove idee e il progetto di un disco in inglese. Nell'82 diventa padre e anche questo avvenimento in qualche modo influenza le canzoni dell'album che arriverà, che si chiama Dal Blu. Era il 1981.

0: Ciao, sono Eugenio Finardi e mi state ascoltando su Radio Talpa, quelle che fanno i buchi per terra e poi vengono fuori.
1: Come back.
2: La prima volta che ho fatto l'amore è stato un granché divertente. Ero teso, ero spaventato, era un momento troppo importante.

0: E riprendiamo il percorso della carriera bellissima di Eugenio Finardi. Siamo nel 1987. Dopo una permanenza negli Stati Uniti, si mette a lavoro per l'album che costituisce una svolta nella sua carriera. Si chiama Dolce Italia, ricco di nuove sonorità e segnato dall'inizio della collaborazione con Vittorio Cosma, co-produttore anche dell'album seguente che si intitolava Il vento di Elora, 1989. Il tecnico del suono e sassofonista dell'album è Paolo Panigada, che in quel periodo è anche tra i fondatori di Elio e le Storie Tese. Nel novembre del 1990 esce La forza dell'amore, nel 91 Millennio, un disco intenso e profondo, di grande tessitura sonora e i cui testi testimoniano la voglia di Eugenio di misurarsi con temi sempre più vasti ed emozionali. E ci fermiamo con il 91, con il percorso della carriera di Eugenio Finardi, ma vi avviso che Eugenio sta continuando a suonare in giro per l'Italia, ha un sacco di concerti, è sempre più bravo e canta sempre meglio le sue bellissime canzoni. Eugenio Finardi ci ha tenuto compagnia in questo appuntamento Comeback. Vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, lunedì sera alle 21, in replica martedì alle 14. Ciao da Stefano Gentilini e buona settimana.
1: Avevo 16 anni, ero timido nei panni di un ribelle, visto alla televisione, ma la forza dell'amore.

A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia. E a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it. It's not unusual to go out at any time.

하시나요?

0: But you know you, and you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got, you want the best.
1: Radio Talpa, only the best.
2: Radio Talpa non è cambiata nel corso degli anni. Nonostante i miglioramenti tecnici, è ancora un uomo o una donna e un microfono, la riproduzione di musica, di parlare di questioni diverse, il comunicare con il pubblico. Ecco, questa è sempre radiotalpa.it.

Buenos días, a todos los ascoltadores. Benvenuto su radio tal paf. Stai per ascoltare. Avatar. Rassegna di musica tematica a cura del mio capo, Maurizio Castelvetro. Avatar. In onda tutti i giorni. Dalle 8 alle 9. Ora ascoltiamo. Alcune selezioni, di musiche moderne che si ascoltano in Turchia. Bueno. Vamos. Con radio tal paf.

Şey, biraz

Muy bien. Hai ascoltato. Avatar. Rassegna di musica tematica a cura del mio gran capo, Maurizio Castelvetro. Avatar. In onda tutti i giorni. Dalle 8 alle 9. Amigos, ascoltate Radio Talpaf. Bububu Radio Talpaf.

0: 30 settembre. E adesso stanno venendo fuori ulteriori nuovi progetti. Intanto il lavoro estivo giù in Calabria come performer, e successivamente un progetto a Roma per andare a studiare e ampliare ancora di più le mie conoscenze a livello spettacolistico con l'Accademia Internazionale del Musical.
1: Palestra, esperienza, insomma, si mette, come si dice, fieno in cascina, no? Si vivono esperienze. Noi ci eravamo sentiti oramai parecchio tempo fa, mi ricordo, per una cover che avevi fatto di Piazza Grande di Lucio Dalla, che poi ti ha dato anche buone soddisfazioni. Però qui si tratta invece di musica tua.
0: Sì, qua si tratta proprio di roba mia.
1: Che è ben diverso. Allora, noi continueremo a seguirti. Adesso andiamo ad ascoltare Margarita. Come ce lo presenti?
0: Ma ve lo presento come un brano fresco, come esattamente il cocktail, però allusivo, spiritoso, ammiccante,
1: chi cerca...
0: frizzante.
1: E chi cerca Panta Ray come lo trova?
0: Lo trova scrivendo Panta, staccato, Ray con la Y, così su Spotify. Se volete seguirmi anche su Instagram, basta scrivere Panta, trattino basso, Ray sempre con la Y e due trattini bassi.
1: Panta Ray oggi qui a Ora Musica con Margarita, grazie per questa veloce chiacchierata.
0: Grazie a voi, buon ascolto.

0: Margarita, questo è il singolo di Pantarei, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora.
1: Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.

0: Commedia Americana, tra le promozioni di Ora Musica, il nuovo singolo di Maurizio Pirovano.
1: Ehi, ascolta, ascolta bene, ascolta Radio Talpaz.
2: Questa è radiotalpa.it.
3: Ora Musica, le novità del giorno.
4: E mi viene da prendere a calci gli sbagli, che a sanguinare si impara. È un giorno come tutti gli altri.

0: presunzione di capire tutto quanto troppo presto. Avere l'illusione che l'amore, in fin dei conti, sia solo questo.
1: Porcellana. Questa è la canzone di Ruggero Ricci qui a Ora Musica. Tra le nostre novità, Ruggero Ricci, abbiamo già avuto modo di parlare anche con lui, è stato in occasione di altri singoli nostro ospite nella vetrina della musica indipendente. Spazio adesso a Gian Pietro Nocera, qui non si resta fermi.
2: A te che senti il fiato corto.

0: qui non si resta fermi, è la canzone di Gian Pietro Nocera tra le novità di Ora Musica. Anche oggi lo abbiamo ascoltato, così come anche oggi ascoltiamo Briciole di te, altra canzone che vi stiamo proponendo già da un po' di giorni, così come ascoltiamo Davide Lea anche oggi tra le nostre proposte con la sua Giorno per giorno.
1: Inizia sui colli di Bologna la storia di chi scrive notte e giorno. Molto tempo ho vissuto con vergogna, era lei la mia compagna notte e giorno. Ho imparato a reprimere la noia tra sostanze che vedevo ogni giorno.

0: scioglie giorno per giorno la tua carriera.
1: Se ti prende fisicamente è attrazione, se ti prende mentalmente è feeling, e se ti prende dappertutto è radiotalpa.it.

0: Piano.
1: Brucia piano, questa è la canzone di Shazza, nuovo singolo, nuovo progetto che nasce dopo l'incontro con Max Cenatiempo, produttore artistico che appunto ha dato il là a questa nuova fase del percorso creativo di Shazza, cantautrice, polistrumentista, artista visiva. Ora musica, tra le nostre novità anche Donatello Ciullo, canzone per l'estate 2026, Gaia ha paura. Cielo.

Gaia ha paura, la nuova canzone di Donatello Ciullo, che per quest'estate ha scelto il ritmo in levare per la sua canzone che abbiamo in programmazione qui a Ora Musica, novità al primo ascolto della scorsa settimana. Sono felice di farti sapere, questa invece è la canzone di Fabio Martorana, in onda fino qualche giorno fa con un brano in inglese, e si torna quindi a programmare questo brano che invece è in italiano ed esce su etichetta San Luca Sound.

È vero che non vogliamo pagare la colpa di non avere colpe, che preferiamo morire piuttosto che abbassare la faccia. È vero, cerchiamo l'amore sempre nelle braccia sbagliate.

E siamo noi a far ricca la terra, noi che sopportiamo la malattia del sonno e la malaria. Noi mandiamo a raccolto cotone, riso, grano, e noi piantiamo il mais su tutto l'altopiano. Noi penetriamo

Radio Talpa ogni domenica e giovedì dalle 14 alle 15 è diversamente beat. Con Enrico Simoncelli andrete a ritroso nel tempo per ascoltare le grandi hit straniere degli anni 60 e 70 e le loro cover italiane. Sicuramente molte di queste cover sono rimaste impresse nella memoria di ognuno di noi. Ad Enrico Simoncelli il compito di riportare alla luce questi ricordi. Diversamente beat, la domenica e il giovedì dalle 14 alle 15 su radiotalpa.it.

capire c'è tempo e capire certe volte non vale. Che capire c'è tempo e capire certe volte fa male.

Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

Mi dispiace, ma io non voglio fare l'imperatore. Non è il mio mestiere. Non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti, se possibile. Ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti, la natura è ricca, è sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica, ma noi l'abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo nell'odio, ci ha condotti a passo d'oca a fare le cose più abiette. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà, la scienza ci ha trasformati in cinici, l'abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchinari ci serve umanità, più che abilità ci serve bontà e gentilezza. Senza queste qualità la vita è violenza e tutto è perduto. L'aviazione e la radio hanno riavvicinato le genti. La natura stessa di queste invenzioni reclama la bontà nell'uomo, reclama la fratellanza universale, l'unione dell'umanità. Perfino ora la mia voce raggiunge milioni di persone nel mondo, milioni di uomini, donne e bambini disperati, vittime di un sistema che impone agli uomini di torturare e imprigionare gente innocente. A coloro che mi odono io dico, non disperate. L'avidità che ci comanda è solamente un male passeggero. L'amarezza di uomini che temono le vie del progresso umano. L'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori. E il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo. E qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa. Soldati, non cedete a dei bruti. Uomini che vi disprezzano e vi sfruttano, che vi dicono come vivere, cosa fare, cosa dire, cosa pensare, che vi irreggimentano, vi condizionano, vi trattano come bestie. Non vi consegnate a questa gente senza un'anima, uomini macchina, con macchine al posto del cervello e del cuore. Voi non siete macchine, voi non siete bestie, siete uomini. Voi avete l'amore dell'umanità nel cuore, voi non odiate, coloro che odiano sono quelli che non hanno l'amore altrui. Soldati, non difendete la schiavitù, ma la libertà. Ricordate, nel Vangelo di San Luca è scritto: il regno di Dio è nel cuore dell'uomo, non di un solo uomo, di un gruppo di uomini, ma di tutti gli uomini. Voi il popolo avete la forza di creare le macchine, la forza di creare la felicità. Voi il popolo avete la forza di fare che la vita sia bella e libera, di fare di questa vita una splendida avventura. Quindi in nome della democrazia usiamo questa forza, uniamoci tutti, combattiamo per un mondo nuovo che sia migliore, che dia a tutti gli uomini lavoro, ai giovani un futuro, ai vecchi la sicurezza. Promettendovi queste cose, dei bruti sono andati al potere, mentivano, non hanno mantenuto quelle promesse e mai lo faranno. I dittatori forse sono liberi perché rendono schiavo il popolo. Allora combattiamo per mantenere quelle promesse, combattiamo per liberare il mondo, eliminando confini e barriere, eliminando l'avidità, l'odio e l'intolleranza. Combattiamo per un mondo ragionevole, un mondo in cui la scienza e il progresso diano a tutti gli uomini il benessere. Soldati, nel nome della democrazia, siate tutti uniti!

Nulla è in regalo. Tutto è in prestito. Sono indebitato fino al collo. Sarò costretto a pagare per me, con me stesso, a rendere la vita in cambio della vita. È così che è stabilito. Il cuore va reso, il fegato va reso e ogni singolo dito. È troppo tardi per impugnare il contratto. Quanto devo mi sarà tolto con la pelle. Me ne vado per il mondo tra una folla di altri debitori. Su alcuni grava l'obbligo di pagare le ali. Altri dovranno, per amore o per forza, rendere conto delle foglie. Nella colonna dare ogni tessuto che è in noi, non un ciglio, non un peduncolo da conservare per sempre. L'inventario è preciso e a quanto pare ci toccherà restare con niente. Non riesco a ricordare dove, quando e perché ho permesso che aprissero questo conto a mio nome. La protesta contro di esso la chiamiamo anima. È questa l'unica voce che manca nell'inventario.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: È strano il mondo in cui viviamo. Rispetto, fiducia, considerazione sono oramai concetti che non ci appartengono più, ma di cui ci riempiamo tanto la bocca. Valori. Qualcosa senza senso se non li colmiamo noi? No, il valore preesiste a noi, è oggettivo, universale. A noi non spetta il compito di crearlo, guai se così fosse, ma riconoscerlo e rispettarlo attraverso la moralità degli atti che compiamo scegliendo la regola giusta, non quella comoda. La coscienza è l'unico strumento che abbiamo a disposizione per perfezionare questa scelta.

disse l'uccello. Oh, che fluvi, che sole, è già primavera. In cerca della mia compagna andrò. Se ne volò l'uccello dalla veranda, come un messaggio se ne volò. L'uccello era giovane, l'uccello era spensierato, l'uccello non leggeva giornali, l'uccello non aveva debiti, l'uccello non conosceva gli uomini. In alto, per l'aere, sopra le luci di posizione, l'uccello ignaro volava e attimi azzurri intensamente sperimentava. Oh, l'uccello era solo un uccello.

posso scrivere i versi più tristi questa notte. Scrivere ad esempio: la notte è stellata e tremolano azzurri gli astri in lontananza. Il vento della notte gira nel cielo e canta. Posso scrivere i versi più tristi questa notte. Io l'amai e a volte anche lei mi amò. Nelle notti come questa la tenni tra le mie braccia. La baciai tante volte sotto il cielo infinito. Lei mi amò. A volte anch'io l'amavo. Come non amare i suoi grandi occhi fissi? Posso scrivere i versi più tristi questa notte. Pensare che non l'ho. Sentire che l'ho perduta. Udire la notte immensa. Più immensa senza lei. E il verso cade sull'anima, come sull'erba rugiada. Che importa che il mio amore non potesse conservarla? La notte è stellata e lei non è con me. È tutto. In lontananza qualcuno canta, in lontananza. La mia anima non si accontenta di averla perduta. Come per avvicinarla, il mio sguardo la cerca, il mio cuore la cerca, e lei non è con me. La stessa notte che fa biancheggiare gli stessi alberi, noi, quelli di allora, più non siamo gli stessi, più non l'amo, è certo, ma quanto l'amai. La mia voce cercava il vento per toccare il suo udito. D'altro, sarà d'altro. Come prima dei miei baci, la sua voce, il suo corpo chiaro, i suoi occhi infiniti. Più non l'amo, è certo, ma forse l'amo. Così breve l'amore, ed è sì lungo l'oblio, perché in notti come questa la tenni tra le mie braccia. La mia anima non si rassegna ad averla perduta. Benché questo sia l'ultimo dolore che lei mi causa, e questi siano gli ultimi versi che io le scrivo.

Radiotalpa.it, la tua web radio.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Renzo Chicco Bartolini.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Renzo Chicco Bartolini.
1: Stop.

A proposito di musica, Frank Zappa diceva: senza la musica per decorarlo, il tempo sarebbe solo una noiosa sequela di scadenze produttive e di date in cui pagare le bollette. Radio Talpa, il senso della musica.

perso un pezzo di cuore. L'ho perso e non tornerà. Chissà se mi potrai sentire.

Radio Talpa non è cambiata nel corso degli anni. Nonostante i miglioramenti tecnici, è ancora un uomo o una donna e un microfono, la riproduzione di musica, di parlare di questioni diverse, il comunicare con il pubblico. Ecco, questa è sempre radiotalpa.it.

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

era la voce di Bobby Solo con Mrs. Robinson. Bobby Solo la incise nel 1970, il testo in italiano fu curato da Guccini 2 anni prima, ed ora la versione originale Mrs. Robinson, Simon & Garfunkel.

0: un classico di classici, Mrs. Robinson, Simon & Garfunkel, un brano che risale al 1968, conservando ancora oggi il suo fascino. Fu utilizzata per il famoso film Il Laureato. Qualche nota di questo brano anche in altri film, quali Forrest Gump, American Pie, Vizi di Famiglia, The Wolf of Wall Street e C'era una volta ad Hollywood.
1: Ora Mina,

La splendida voce di Mina con Io ti amavo quando, canzone del 1972 dal suo long play 5043 e della sua particolare versione del famoso brano We Got a Friend della cantautrice statunitense Carole King.

1968, dalle chitarre di Camaleont usciva questa Io per lei, dall'omonimo vinile, terzo della loro carriera, pubblicato per la CBC. La traccia era la cover di un brano di Frankie Valli, To Give, dal suo famoso long play Timeless, uscito lo stesso anno. Oltre ai Camaleonti, ne hanno fatto una versione anche Antonella Arancio e Patti Pravo.

Frankevalle, nome d'arte di Francesco Stefan Castelluccio, famoso per essere stato il frontman del gruppo dei Four Seasons, col brano To Give.

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

0: era Così ti amo, dal primo omonimo album dei Califfi, uscito nel 1969 per la Riffi.
1: Il complesso fu in attività dal 65 al 73, con alle chitarre il futuro musicista degli Aria, Paolo Tofani.
0: E la cover di un brano dei Bee Gees, To Love Somebody.

I Bee Gees incisero questo brano nel 1967. To Love Somebody era il secondo singolo dal loro album di debutto Bee Gees First. Ebbe un discreto successo, anticipando di poco il singolo successivo, Massachusetts, dal grande riscontro commerciale. Ora gli Ugu Tugu.

Fino a ieri, brano del gruppo barese degli Ugo Tugu, attivo dal 65 al 69. Questa canzone uscì nel 68 come lato B del singolo Se c'è chi t'ama, versione italiana della celebre Somebody to Love dei Jefferson Airplane.

la mitica Somebody to Love, che i Jefferson Airplane pubblicarono nel 1967, ed è un brano compreso nel loro long play Celestial Pillow, un brano composto da Derby Slick, una delle canzoni simbolo per Jefferson e per tutto il movimento hippie. Ora Dalida.

famosissimo brano degli For Dark Side, Rain and Tears, qui nella versione italiana di Dalida, Lacrime e Pioggia. Questa versione italiana uscì nel 1969.

era Rain and Tears della band greca Aphrodite Child, capitanata da Demis Roussou. Gli altri due membri del gruppo, Vangelis e Lucas Sideras, dal 1968 al 1972 pubblicarono 4 album e Rain and Tears aprì la strada al successo travolgente di quei pochi anni. E ora la volta dell'esuberante Mino Raetano col brano Dolce Angelo del 1974, versione di Sugar Baby Love dei Rubettes. Il cantautore incise ben 24 album ed è deceduto nel 2009 ad Agrate Brianza.

l'eclettico ed esuberante minoritano con Dolce Angelo. Il cantante ha portato spesso nelle sue canzoni i temi dell'amore romantico, del meridione e della condizione dell'emigrante. Dolce Angelo risale al 1974, ora la versione originale dei Rubettes, Sugar Baby Love.

I Roberts, gruppo pop attivo principalmente negli anni 70, pubblicarono 8 album con altalenante successo e questa Sugar Baby Love è il brano più conosciuto e di maggior successo per questo gruppo. Ora continuiamo con i Satelliti.

finirà dei satelliti di Ricky Janko, un brano uscito nel 1965, cover di For Your Love dei Yardbirds. I satelliti, gruppo beat in attività dal 61 al 68, questo era il loro terzo singolo.

0: Abbiamo appena ascoltato The Only Way Is Up. Noi siamo le BFF, Lucy Lucille, Eva Evil, e andiamo in onda il venerdì alle ore 19 su www.radiotalpa.it e anche la domenica in replica alle ore 15 sempre su www.radiotalpa.it e il venerdì alle 23 su Radio Icaro in streaming su icaroplay.it e in replica alle 21 sempre su Radio Icaro.
1: Bravissima, ah, ce l'ho fatta, l'hai detta benissimo. La trasmissione racconta la storia della nostra amicizia. Brava. Che è partita dal 76 e oggi e ogni anno raccontiamo le canzoni di quell'anno. Siamo al
0: 1988. Io ho iniziato con Only Ways Up, un celebre brano di Yaz e The Plastic Population. È un inno pop dance all'ottimismo e alla resilienza. Il testo trasmette il messaggio che dopo aver toccato il fondo o attraversato momenti difficili, l'unica direzione possibile è migliorare, guardando avanti con determinazione e speranza. Quindi la canzone ci invita a non arrenderci mai di fronte alle avversità. E sottolinea la capacità di superare le difficoltà vedendole come un punto di svolta. È un incoraggiamento a guardare il futuro con fiducia. Quindi una canzone energica, positiva, tipica della musica pop di quel periodo.
1: È bellissima, veramente molto interessante, ma mai quanto la mia, Lucy. Perché io ti dico che il paradiso è un posto sulla terra, con Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, una canzone che è questa dell'88, candidata ai Grammy Award per la migliore interpretazione vocale pop femminile, ma ha perso contro la mitica Whitney Houston di I Wanna Dance with Somebody. Nel 77 Dave Flaubert di Shortlist ha pubblicato la canzone come contenente uno dei cambi di tonalità nella storia della musica più importanti, quindi veramente particolare, orecchiabile, ma anche interessante dal punto di vista della struttura della canzone. La canzone trasmette l'idea che l'amore possa creare un'esperienza celestiale sulla terra, dove stare con la persona amata è come essere in paradiso. Ci crediamo? Non ci crediamo? Belinda ci credeva. Il testo descrive un senso di sicurezza e gioia in presenza di una persona speciale, simboleggiando la sensazione di essere sollevati e di trovare conforto nella sua compagnia in mezzo alle incertezze della vita. E quindi adesso ascoltiamo Heaven is a Place on Earth di Belinda Carlisle.

0: Fast Car di Tracy Chapman.
1: È stata molto bella.
0: Sì.
1: Toccante.
0: Anche questa è un inno alla speranza e alla resilienza. Ho scelto tutte canzoni resilienti, no? Cos'è sta resilienza? La capacità di affrontare e superare eventi traumatici. Diciamo che ultimamente è un po' abusata sta parola, però per questo 1988 ho voluto abusare. Allora, un inno alla speranza che narra il disperato tentativo di una giovane donna di sfuggire alla povertà generazionale e a un contesto familiare difficile. La macchina veloce del titolo rappresenta la metafora di una via di uscita, un mezzo per cercare una vita migliore, lavorando e sognando la stabilità. You got a fast car, I want a ticket to anywhere. Quindi hai una macchina veloce, voglio un biglietto per andare ovunque. Quindi il desiderio di partire, di fuggire e di migliorare la propria vita.
1: È stato molto toccante. Allora sì, rimaniamo molto con le canzoni che ci toccano il cuore, e io vi propongo Whitney Houston con One Moment in Time. Anche questa diciamo che è abbastanza toccante, e questa è la dedica di questa puntata alla nostra terza BFF, che è Bona Tyler, che ci chiede sempre: ma Whitney quando me la mettete? Eccoci qua con la ballata sentimentale di Whitney, che è stata in realtà il brano promozionale per le Olimpiadi estive dell'88 a Seoul in Corea del Sud. È stato un inno alla fiducia in se stessi contro ogni avversità, come chiede la Houston: un solo istante in cui corro con il destino, allora in quell'unico istante sentirò l'eternità. È una ballata pop con elementi soul e gospel, e quindi ne ascoltiamo One Moment in Time di Whitney Houston, e siamo nel 1988.
0: Bye.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Abbiamo appena ascoltato Don't Worry, Be Happy di Bobby McFerrin. Questa la dedico a tutti, eh? A tutti. Brava. E anche questa, indovinate cos'è? È un inno alla resilienza e alla positività, che invita a non lasciarsi sopraffare dalle preoccupazioni.

0: ti voglio dire qualche film di quell'anno, del 1988, perché ci sono dei film
1: molto
0: belli.
1: Vai, dilli.
0: Sì. Allora, Nuovo Cinema Paradiso di Tornatore.
1: Sì.
0: Cosa aveva vinto l'Oscar? Aveva vinto qualcosa.
1: Ma se tu porti il film e non sai che cosa aveva vinto.
0: Vedi, ma io sono così. E cos'è che sono? La, la Lucille. Rain Man, te lo ricordi? Frantic, perché con Harrison Ford di Roman Polanski, io quando c'è Harrison Ford mi sciolgo. Beetlejuice, Spiritello Porcello del mitico Tim Burton, che quest'anno sì, no, hanno fatto il numero 2. Donne sull'orlo di una crisi di nervi di Pedro Almodovar, ecco. E Un pesce di nome Wanda.
1: Fantastico.
0: Anche quelli dei film fantastici, guarda. Però io ti devo rispondere, vero? Con un'altra canzone.
1: Tu ci devi dire cosa abbiamo appena ascoltato?
0: Cioè ti rispondo, certo. Abbiamo ascoltato Don't Blame It On That Girl dei Matt Bianco. Anche questo è un invito a prendersi la responsabilità delle proprie azioni nelle relazioni, evitando di incolpare gli altri, capito? Quindi colpa tua, te la prendi te.
1: Ciappa su e porta a casa.
0: Ecco, per i propri fallimenti emotivi o delusioni. Il testo incoraggia l'indipendenza e la maturità, suggerendo di puntare in alto e non cercare capri espiatori. Finito.
1: Vabbè, di capra, chi di capra ferisce, di capra colpisce. Vabbè. Io rimango tra l'87 e l'88. Diciamo che il successo internazionale. No, perché il successo di questa canzone internazionale è stato dopo la riedizione dell'88, che in realtà è stata scritta in 87. Ed è stata la mia risposta sempre al mio fidanzatino dell'epoca, perché a me questa canzone ricordava la nostra liaison da ragazzetti, che è la canzone di Clymie Fischer, Love Changes Everything.
0: Oh, Love Changes.
1: Esatto, inizialmente ottenne scarse vendite, passaggi radiofonici, era tipo il 67 nel Regno Unito, il 30 nei Paesi Bassi. Poi dopo c'è stata la versione hip hop di un'altra canzone che è stata ripubblicata, e quindi è stato un po' trascinante nell'88. Il giornalista di AllMusic Michael Sutton ha descritto la versione di Clymie Fischer della canzone come avendo un ritornello che si attacca nel cervello come la colla, in dosi limitate e gustoso come una coppa di gelato al cioccolato. Quindi se vi piace il gelato al cioccolato, ascoltatevi Clymie Fischer, Love Changes Everything, tra parentesi, ma comunque effettivamente cambia veramente

0: prego.
1: Allora io ti ho risposto con Orinoco Flow di Enya.
0: Bella,
1: bella.
0: La sentire adesso.
1: Appunto, ti ho risposto con questa. Un inno alla libertà e all'avventura che invita a salpare, sail away, verso mete esotiche, reali o immaginarie. Il titolo gioca sul nome dello studio di registrazione londinese di Nick Ryan, ma il testo evoca un viaggio in giro per il mondo, celebrando la gioia di esplorare. Quindi il ritornello ripetitivo, quasi ipnotico, sail away, salpa, salpa, salpa, è un invito a lasciarsi tutto alle spalle, esplorando l'ignoto e viaggiare con la mente o fisicamente. Oh, che bello. Salpiamo? Bello, salpiamo? Bello.
0: Salpiamo?
1: Salpiamo?
0: Salpiamo? Salpiamo, mi rimette anche sailing. Vabbè, invece per tornare un po' nel concreto, diciamo che anche le barche hanno gli scogli e ogni rosa ha le sue spine. Cantavano.
1: Un finale di un'allegria,
0: allegria, un finale avvelenato con i Poison, che vuol dire proprio veleno, no? Poison, Every Rose Has Its Thorn, veramente bella, del 1988, una power ballad scritta dal cantante Bret Michaels e con la sua chitarra acustica mentre si trovava in una lavanderia affranto alla fine di una relazione con una spogliarellista di Los Angeles. Diciamo che queste air metal band sono sempre appassionate di spogliarelliste. In attesa che i suoi vestiti si asciugassero, il cantante chiamò la sua ragazza con un telefono pubblico e durante la conversazione, ricordiamo che appunto non c'erano i cellulari in 88, almeno nella conversazione, sì, di massa, sentì una voce maschile in sottofondo. Devastato da questa notizia, ritornò alla lavanderia per comporre in pochi minuti il testo di Every Rose Has Its Thorn. E con questa vi ricordiamo gli orari, che adesso Luci li sai benissimo, quando andiamo in onda.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Il venerdì alle 19 su www.radiotalpa.it e in replica la domenica alle ore 15. Il venerdì alle ore 23 su Radio Icaro, in streaming su Radio IcaroPlay.it e in replica alle 21 sempre su Radio Icaro.
0: Esatto, adesso ascoltate i Poison con Every Rose Has Its Thorn. Ciao a tutti!
1: Ciao.

0: American Dream. Un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. Dalle melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock. Dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane. A questa musica, ai suoi protagonisti, a chi c'era e chi non c'era, è dedicato American Dream. Divulgatore musicale Maurizio Benvenuti.
1: Cari amiche e cari amici, immaginate per un attimo di accendere la radio. Di chiudere gli occhi e di lasciarvi trasportare dal suono del vento che accarezza l'erba alta. Dal ritmo cadenzato degli zoccoli su un sentiero polveroso. Dal muggito di una mandria. E dal canto malinconico di una ballata country.

Questo speciale radiofonico a cui ho dato il titolo Sulle praterie dell'Alberta, viaggio sonoro e narrativo tra ranch, farmer e canzoni, nasce come un viaggio emozionante e immersivo attraverso le praterie del Nord America, con un focus sulle vaste distese dell'Alberta canadese che ho avuto la fortuna di conoscere, di vivere, di attraversare. Un percorso narrativo che intreccia storia, ecologia, vita rurale, cultura indigena e musica per restituire non solo informazioni, ma soprattutto immagini vivide e atmosfere sonore come una guida sensoriale pronta a trasformarsi in racconto per l'ascoltatore. E allora, viaggiate con me.

Le praterie nordamericane, note come prairie, sono uno degli ecosistemi più iconici del continente. Si estendono dalle grandi pianure degli Stati Uniti, dal Texas al Dakota del Nord, dal Nebraska al Montana, fino a coprire ampie porzioni del Canada occidentale, in particolare le province di Alberta, Saskatchewan e Manitoba. Queste terre sono caratterizzate da un paesaggio apparentemente infinito, distese di erbe ondeggianti, cieli vasti e mutevoli, orizzonti che sembrano non finire mai. La prateria si distingue in shortgrass prairie, prateria ad erba corta nelle zone più aride a ovest, e tallgrass prairie, prateria a erba alta nelle aree più umide a est. La storia delle praterie è anche la storia della loro trasformazione. Negli ultimi due secoli la maggior parte di questi territori è stata convertita in terreni agricoli, segnando un passaggio epocale dall'ecosistema originario a un paesaggio modellato dall'uomo. Tuttavia restano ancora lembi di prateria vergine mai dissodati che rappresentano preziose testimonianze di biodiversità e memorie ecologiche.

L'ecologia delle praterie è un equilibrio delicato, mantenuto per millenni da incendi naturali e dal pascolo di grandi erbivori come il bisonte americano. Il fuoco, spesso utilizzato anche dalle popolazioni indigene, impediva la crescita degli alberi e favoriva la rigenerazione delle erbe. La fauna delle praterie è ricchissima. Oltre ai bisonti, si incontrano cervi mulo, caratteristici con le loro orecchie lunghe, l'antilocapre, i coyote, i cani della prateria, i tassi americani, lepri, i silvilaghi, che sono una specie di conigli del Nord America, una moltitudine di uccelli come le poiane, i polli della prateria, gli avvoltoi dal collo rosso e una miriade di insetti, tra cui le famose cavallette. Il bisonte, in particolare, è simbolo di resilienza e di rinascita ecologica. Studi recenti hanno dimostrato che la reintroduzione del bisonte nelle praterie aumenta la diversità delle piante e la resilienza alla siccità, contribuendo a rigenerare l'ecosistema e a catturare grandi quantità di carbonio. Dove i bisonti pascolano, la prateria si trasforma in un mosaico di vita con effetti positivi anche sulla fauna minore e sugli uccelli nidificanti.

Le praterie canadesi coprono una superficie di oltre 1.700.000 km² e rappresentano il cuore agricolo del paese. L'Alberta, in particolare, è la provincia dove la tradizione ranch e cowboy si è radicata profondamente, grazie anche alle condizioni climatiche favorevoli. Le valli pedemontane, i venti che sciolgono la neve in inverno, la presenza di fiumi e sorgenti. Qui la prateria si fonde con le prime propaggini delle montagne rocciose, creando paesaggi, vi assicuro, di rara suggestione. Negli ultimi decenni l'Alberta ha conosciuto uno sviluppo economico notevole, trainato anche dall'estrazione petrolifera, ma la cultura rurale e il legame con la terra restano elementi centrali dell'identità locale. Le città come Calgary e Edmonton sono circondate da un mosaico di ranch, fattorie e piccoli centri dove la vita segue ancora i ritmi della natura e delle stagioni.

Il ranching, che sarebbe il termine che si usa per la capacità di allevare il bestiame, ad esempio in Alberta, affonda le sue radici nella seconda metà dell'Ottocento, quando i primi allevatori portarono mandrie di bovini dalle regioni occidentali degli Stati Uniti e dal Canada orientale. L'arrivo della ferrovia canadese e la presenza della Northwest Mounted Police garantirono sicurezza e accesso ai mercati, favorendo la nascita di grandi compagnie come la Cochrane, la Bar-U, la Oxley e la Waldron Ranch. Inizialmente i ranch erano vastissimi, gestiti secondo il modello dell'open range. Le mandrie pascolavano libere su territori sconfinati, con pochi recinti e una gestione basata sulla mobilità e sulla conoscenza del territorio. Con il tempo, l'arrivo dei coloni e la diffusione dell'agricoltura portarono ad una frammentazione delle grandi proprietà e alla nascita di ranch familiari più piccoli, ma spesso più attenti alla qualità e alla diversificazione delle produzioni. La cultura del ranching ha plasmato non solo il paesaggio, ma anche l'immaginario collettivo. Il cowboy, il mandriano, la figura del gentleman rancher inglese, la commistione tra tradizione europea e americana, la resilienza di fronte alle avversità climatiche e alle crisi economiche. Ancora oggi il ranching è un pilastro dell'economia e della cultura dell'Alberta, con circa 10 milioni di acri dedicati all'allevamento. Se vogliamo andare a vedere come si svolge la giornata in un ranch, questa segue il ritmo del sole e degli animali. Si inizia all'alba con la cura dei cavalli e del bestiame, la riparazione delle recinzioni, la gestione dei pascoli e delle risorse idriche. Le cavalcate, naturalmente, sono parte integrante del lavoro: spostare le mandrie, controllare lo stato di salute degli animali, esplorare i confini della proprietà. Il pranzo è spesso un momento di condivisione, seguito da altre attività pratiche o da una seconda uscita a cavallo. La sera, poi, la comunità si ritrova intorno al fuoco tra racconti, musica e silenzi, interrotti solo dai suoni della prateria. Il lusso qui è il silenzio, lo spazio, la possibilità di osservare le stelle senza l'inquinamento luminoso delle città. La vita nei ranch è fatta di fatica, ma anche di soddisfazione e di legami profondi con la natura e con le persone.

Negli ultimi anni, molti ranch dell'Alberta hanno aperto le porte ai visitatori, trasformandosi in guest ranch, strutture dove è possibile vivere in prima persona la vita rurale, partecipare alle attività quotidiane, imparare a cavalcare, a usare il lasso, a cucinare piatti tradizionali. L'esperienza è autentica. Non si tratta di parchi a tema, ma di immersioni reali nella cultura del West canadese. I guest ranch offrono diversi livelli di coinvolgimento, dai soggiorni rilassanti con passeggiate a cavallo e pesca, alle esperienze più intense nei working ranch, dove si partecipa attivamente al lavoro con il bestiame. Le strutture variano dalle cabine rustiche alle lodge di lusso, ma l'elemento comune è l'ospitalità calorosa e la possibilità di staccare dalla tecnologia per riconnettersi davvero con la natura.

E poi, naturalmente, in queste praterie c'è il legame millenario con le prime nazioni dell'Alberta e la cultura indigena, perché l'Alberta si trova su territori tradizionali delle prime nazioni, tra cui la Confederazione Blackfoot, i Tsutina, gli Stoney Nakoda, i Cree, i Dene, i Saulteaux e i Métis. Per queste comunità la prateria non è solo un ambiente naturale, ma una realtà sacra, un luogo di vita, di spiritualità e di memoria. La stewardship indigena, che sarebbe il rapporto vivente con le terre, le acque e tutte le forme di vita. Un impegno a prendersi cura di un luogo non come un possesso, ma come un parente, assicurandone la vitalità per le generazioni a venire. Si basa dunque su un rapporto di reciprocità con la terra. L'uomo non è proprietario, ma custode, responsabile della salute, dell'ecosistema, per le generazioni future. Quanto avremo da imparare dalle prime nazioni? Le pratiche tradizionali includono la raccolta sostenibile di piante medicinali, la caccia e la pesca, secondo protocolli rigorosi, l'uso del fuoco per gestire il paesaggio e favorire la biodiversità, la trasmissione orale delle conoscenze ecologiche. Oggi molte comunità indigene sono impegnate nella conservazione attiva delle praterie attraverso la creazione di aree protette gestite secondo i principi della stewardship tradizionale. E quando si parla di prime nazioni non si può non parlare dei powwow, cerimonie e partecipazione culturale. Sono celebrazioni viventi della cultura indigena, momenti di incontro, danza, musica e spiritualità. In Alberta i powwow si svolgono durante i mesi estivi e sono aperti anche ai visitatori. E chi vi sta parlando, in effetti, grazie a un'amica nativa, è riuscito ad assistere a un powwow che è stato davvero qualcosa di emozionante. Naturalmente i visitatori devono rispettare i protocolli. Il drum, tamburo, è il cuore della cerimonia. E poi ci sono i costumi che portano significati personali e familiari. La grand entry è un momento solenne di apertura. Durante gli intertribal dances anche i non indigeni possono unirsi al cerchio, camminando in ritmo con il tamburo e onorando lo spirito di comunità. Partecipare a un powwow significa entrare in contatto con una tradizione millenaria, fatta di rispetto, di narrazione orale, di gesti e simboli che raccontano la storia di un popolo e del suo legame con la prateria. E anche su questo, davvero, dovremo imparare tantissimo. Le pratiche indigene di gestione del territorio sono oggi riconosciute come fondamentali per la conservazione della biodiversità e la resilienza degli ecosistemi. La collaborazione tra comunità indigene, enti pubblici e organizzazioni ambientaliste sta portando alla creazione di nuove aree protette, alla reintroduzione di specie chiave come il bisonte e alla promozione di programmi educativi e di turismo responsabile.

0: of applause, ladies and gentlemen. Hey, good one.
1: In queste immense praterie naturalmente non mancano le tradizioni culturali rurali e le feste locali. La più importante in assoluto è il Calgary Stampede, il cuore pulsante della cultura western, perché ogni luglio Calgary si trasforma nella capitale mondiale del rodeo con il Calgary Stampede, the greatest outdoor show on earth. Per 10 giorni la città si veste di spirito western, cappelli da cowboy, stivali, camicie a quadri, parate, concerti, colazioni gratuite a base di pancakes e salsicce. Il cuore dell'evento è il Grandstand Stadium, dove si svolgono le gare di rodeo come bull riding, bar bake, barrel racing, le corse dei carri, Chuck Wagon, le staffette dei nativi e spettacoli serali di musica e fuochi d'artificio. Il Calgary Stampede è molto più di una festa. È una celebrazione dell'identità rurale dell'Alberta, un momento di incontro tra comunità, un'occasione per onorare la storia del Red King e delle Prime Nazioni. Il First Nations Village all'interno del parco accoglie i visitatori con tepii tradizionali, artigianato, cucina indigena, danze cerimoniali e powwow. Questo evento attira ogni anno oltre 1 milione di visitatori da tutto il mondo e rappresenta un ponte tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione. La città stessa si trasforma perché ogni angolo, dai grattacieli alle vie residenziali, si tinge di spirito western e la musica country risuona ovunque. Oltre al Calgary Stampede, l'Alberta è naturalmente ricca di feste locali che celebrano la cultura rurale. Fiere agricole, rodei minori, festival della musica country ovunque, mercati contadini, eventi di raccolta e di semina. E questi momenti sono occasioni di socialità, di scambio di saperi, di trasmissione delle tradizioni. La cucina locale basata su carne di manzo, pane cotto sul fuoco, prodotti caseari e conserve è parte integrante di questa esperienza. Le comunità rurali mantengono vive pratiche come le varie danze western, le gare di lazzo, le serate di musica dal vivo nei saloon e nei centri comunitari. La solidarietà e il senso di appartenenza sono valori fondamentali, rafforzati dalla condivisione delle difficoltà e delle gioie della vita in prateria.

E la colonna sonora della prateria non poteva che essere la musica country, una musica che nasce come espressione della cultura popolare rurale del sud degli Stati Uniti, ma trova nelle praterie nordamericane e canadesi un terreno fertile per la sua diffusione e trasformazione. Le prime canzoni erano ballate che raccontavano storie di vita nei ranch, di amori, di perdite, di speranza e di orgoglio. Gli strumenti tipici, chitarra acustica, banjo, violino, armonica, che evocano le atmosfere delle fattorie e delle cavalcate. Il country è sempre stato un genere aperto alle contaminazioni, folk, blues, gospel, rock and roll. I testi sono profondi, spesso autobiografici, e affrontano temi come la solitudine, la fatica, la fede, la famiglia, la natura, la libertà. E la radio ha avuto un ruolo fondamentale nella diffusione del country, con programmi iconici come il Grand Ole Opry di Nashville. Tra le canzoni più rappresentative della vita rurale delle praterie, spicca Home on the Range, considerata l'inno non ufficiale del West americano, che risale al 1873. Questa canzone celebra la bellezza della prateria, la libertà degli animali selvatici e il desiderio di una casa immersa nella natura. Il ritornello, oh, give me a home where the buffalo roam, where the deer and the antelope play, oh, datemi una casa dove si aggira il bisonte, dove il daino e l'antilope giocano, è diventato un simbolo di nostalgia e di appartenenza. E noi ce l'ascoltiamo.

E allora questo viaggio che oggi abbiamo fatto insieme deve essere un viaggio che continua, non più virtualmente, ma deve essere un viaggio reale, perché lo speciale radiofonico di oggi sulle praterie dell'Alberta non è solo un reportage, ma un invito a viaggiare, oggi con la mente e con il cuore e domani magari con l'aereo per recarvi personalmente in questi meravigliosi luoghi. Attraverso la storia, la cultura, la musica, i suoni e le voci di chi vive e custodisce queste terre, oggi avete potuto scoprire un mondo fatto di resilienza, di bellezza, di sfide e di speranza. La prateria è un luogo reale e simbolico dove il passato incontra il presente, dove la natura e la cultura si intrecciano e dove ogni storia è una nota di una ballata senza fine. Beh, Radio Talpa con questo viaggio sonoro vi ha offerto la possibilità di attraversare queste praterie, di sentire il respiro della terra, di lasciarsi guidare dalla musica e dalle parole verso nuovi orizzonti di conoscenza e di emozione. E mi auguro che qualcuno di voi all'ascolto stia già pensando di acquistare un biglietto con Air Canada per raggiungere e vivere in prima persona non solo virtualmente l'esperienza delle praterie canadesi, e vi assicuro che non ve ne pentirete e non potrete fare a meno di ritornarci ancora una volta. Beh, da Maurizio Benvenuti, da Calgary, da Edmonton, dalle infinite praterie dell'Alberta, un sincero abbraccio a tutti quanti voi che oggi avete condiviso con me questo viaggio virtuale. Ciao!

0: Je suis venue te voir. Comme ça, sans trop savoir.
1: Cari amiche e cari amici, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti. Come al solito mi trovo qui in studio davanti al microfono per proporvi qualcosa, a mio avviso, di particolarmente interessante. Lo sapete, Radio Talpa da sempre cerca voci nuove, sguardi sonori che non trovano ancora la luce dei riflettori. Radio Talpa è una radio che scava nelle pieghe della musica, che ascolta chi sperimenta, chi mescola generi, chi racconta storie intime e collettive. Il nostro impegno è semplice e radicale: dare spazio a chi merita di essere ascoltato, sostenere percorsi artistici non convenzionali e trasformare l'attenzione in opportunità concrete per emergere. E allora questa sera voglio proporvi tre artiste emergenti da ascoltare ed abbiamo pescato nel vasto panorama francese. Iniziamo con Mentissa, una cantante belga di origine congolese che porta nella voce e nelle scelte musicali un ponte tra culture. La sua presenza scenica e la capacità di fondere ritmi, melodie e sensibilità contemporanee la rendono una figura da seguire con attenzione. Radio Talpa ve la propone perché crede in un artista come Mentissa, che racconta identità complesse e le trasforma in canzoni che ti restano dentro. Ascoltiamola.

è lei, Ementi Sa, una cantante belga di origine congolese, nata nel 1999, quindi giovanissima, ma il suo grande successo è stato proprio in Francia grazie a The Voice, che l'ha in qualche modo scoperta e l'ha lanciata nel mercato. La sua voce, l'avete ascoltata, è un timbro caldo e versatile, capace di passare da ballate intime a pezzi pop più ritmati. Per quanto riguarda i suoi testi, questi sono spesso incentrati su crescita personale, relazioni e passaggi di vita. Lei canta prevalentemente in francese, ma non disdegna di cantare anche in olandese, visto che è cresciuta nelle Fiandre orientali.

E lei è dunque Mentissa, un'artista emersa sulla scena francofona con un album intitolato La Vingtaine, dal quale abbiamo ascoltato due brani, tra cui anche la title track. Un progetto che ha raccolto attenzione per la varietà dei brani che spaziano da pezzi energici a ballate più intime e per la presenza di videoclip ufficiali che hanno raggiunto un pubblico vastissimo. La sua attività live include date in festival e concerti in Europa, soprattutto naturalmente Belgio, Francia e Lussemburgo, i paesi francofoni. Ma sicuramente la sua carriera è agli esordi, agli inizi, e sicuramente si farà conoscere anche in altri luoghi. Intanto Radio Talpa ve la sta proponendo perché a mio avviso merita la vostra attenzione. Ci andiamo ad ascoltare un terzo brano da questa artista e la salutiamo.

E dopo Mentissa vogliamo proporvi un'altra artista che sicuramente molti di voi non conosceranno. Si chiama semplicemente Pom, questo è il suo nome d'arte. È una cantautrice folk francese che scrive con delicatezza e coraggio. Le sue canzoni sono piccoli universi di poesia quotidiana, dove la voce si fa confessione e la chitarra diventa una mappa emotiva. È un artista che sa parlare al cuore, senza urlare, che costruisce intimità e la condivide con chi ascolta. Per noi di Radio Talpa, Pom rappresenta la bellezza della semplicità che resiste.

0: E questa è Pomme, che è il suo nome d'arte, in realtà lei si chiama Claire Pommé. Nata vicino a Lione nel 1996, Pomme è diventata in pochi anni una delle figure più riconoscibili della nuova scena francese, grazie a canzoni che mescolano delicatezza melodica e testi profondi. La sua cifra stilistica è un folk moderno che privilegia la voce e la parola con melodie emotive e arrangiamenti essenziali. Una Claire Pommé che è cresciuta in un ambiente musicale, ha studiato solfeggio, ha suonato il violoncello e poi si è avvicinata alla chitarra e alla hautoarp. Questa formazione classica e l'amore per gli strumenti acustici si riflettono nella cura degli arrangiamenti e nella sensibilità delle sue composizioni. Dagli EP iniziali al primo album, Pom ha costruito una discografia che ha attirato l'attenzione della critica e del pubblico. Il suo lavoro le è valso riconoscimenti importanti nella scena musicale francese, consolidando la sua reputazione come cantautrice, capace di coniugare poesia e immediatezza. Ad esempio, il brano che voglio proporvi adesso, di Claire Pommé o di Pom, come preferite, è un brano che mi ha colpito moltissimo. Si chiama Le Sequoia e parla naturalmente degli alberi e della loro importanza. Una canzone che vuole essere un ritorno a se stessi. Pom in questo brano costruisce un piccolo rito di guarigione. L'allée delle sequoie non è solo un luogo fisico, è un corridoio di memoria, un passaggio dove il respiro torna pieno, dove il corpo si riabitua a se stesso, dove il vento diventa confidente e custode. La frase che mi ha colpito, Je vais retourner dans l'allée, in questa canzone assume un significato più profondo. Non è solo voglio tornare nel viale, nel corridoio, ma voglio tornare nel luogo dove mi sono sentita intera, dove la natura ha cantato o pianto con me, dove le ferite del passato sembravano finalmente attraversabili. L'allée dunque diventa un rifugio, un luogo di rinascita, e le sequoie sono creature antiche che cantano, piangono, custodiscono. Il vento, presente in questa canzone, è un messaggero che porta via le preghiere e i dolori. Il corpo è qualcosa da reimparare, da abitare con dolcezza. È una canzone che parla di fragilità, ma con una luce che filtra tra i rami, una luce che consola. Beh, a me questa canzone mi è piaciuta tantissimo, mi sono innamorato per la sua poesia che trasuda da ogni parola che Pom canta in maniera così mirabile e voglio condividerla con voi. Le Sequoia. Lei è Pom.
1: La prochaine, c'est une chanson de mon prochain album. Et ça parle des arbres. Je sais pas, j'ai l'impression que si vous venez au Sofar, vous devez aimer les arbres quand même.

L'ultima canzone per oggi per quanto riguarda POM, con la speranza in qualche modo di avere fatto breccia nel vostro cuore, si chiama On Brûlera, bruciare per rinascere. È una canzone che parla di due persone che si scelgono nonostante tutto, nonostante le ferite, le paure, le ombre che ognuno porta con sé. Il fuoco qui non è distruzione ma purificazione. Bruciare ciò che fa male, ciò che impedisce di vivere pienamente. POM canta un amore che non chiede permesso, che non si nasconde, che non si vergogna di essere diverso, fragile, luminoso. Un amore che dice: se il mondo non ci vuole, bruceremo altrove, ma insieme. Quindi il fuoco, come rito, è un gesto simbolico per liberarsi dal giudizio degli altri. L'amore come rifugio, un luogo dove si può essere vulnerabili senza paura. La società che osserva e spesso non capisce, non accoglie, non perdona, ma con la promessa di restare uniti anche se tutto intorno sembra voler dividere. Questa è una delle canzoni più forti del repertorio di POM perché parla di chi ama fuori dalle cornici, di chi ha dovuto difendere il proprio modo di stare al mondo, di chi ha trovato nella tenerezza una forma di rivoluzione. POM non urla, sussurra una ribellione dolce, che è forse la più potente. On Brûlera, POM!

0: Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia, sempre alla ricerca di talenti emergenti. E siamo arrivati al terzo artista che volevo proporvi oggi. Lei si chiama Anaïs Rosso, è un'autrice, compositrice, interprete parigina, il cui universo musicale è ibrido e poetico. Autodidatta, ha sviluppato una voce di tenore che mescola blues, opera, elettronica e barocco, con influenze che vanno dalla tradizione francese a sonorità internazionali. E iniziamo l'ascolto di Anaïs Rosso con il suo nuovo singolo che si chiama Facing Roses. Racconta la storia del suo incontro con la figlia Rosa. Questo brano mescola blues, hip hop e influenze francesi con una produzione che mixa chitarra, voce campionata e tastiere. Lei è Anaïs Rosso.
1: I'm facing a new, I'm facing a new, I'm facing a new.

0: E lei era Anaïs Rosso. Il prossimo brano che vi propongo ha una introduzione dove Anaïs Rosso spiega il suo ingresso in campo musicale, perché fino allora lei faceva la DJ, quindi programmava musica. E allora dice: prima di lanciarmi nella musica, io facevo la DJ, quindi programmavo artisti. E invece una sera ho preso il microfono e ho cominciato a cantare, a improvvisare. E a partire da questo momento è stata per me una vera rivelazione di trovare delle parole giuste, e offrire alla mia bocca anche delle parole che suonavano. Nella scrittura, poi, ho avuto l'impressione di aver scoperto un paese dove io mi sento libera, di esistere davvero libera e di poter dire delle cose che non ho mai detto nella vita vera. E allora ascoltiamoci questa introduzione di Anaïs Rosso e a seguire la canzone Les Colombes.
1: Avant de me lancer dans la musique, je programmais des artistes. Et un soir, j'ai pris le micro et j'ai commencé à chanter, à improviser. Et à partir de là, ça a été une vraie révélation pour moi de trouver des mots justes, et offrir à ma bouche aussi des mots qui sonnent. Et dans l'écriture, j'ai l'impression d'avoir découvert un pays où je me sens libre d'exister et de pouvoir dire des choses que je ne dis jamais dans la vraie vie. C'est Anaïs Rosso et je vais interpréter Les Colombes.

E con questa cover di Johnny Cash che Anaïs Rousseau con la sua autenticità ci ha proposto, siamo arrivati al termine di questo speciale che vi ha proposto tre artiste francofone emergenti: Mentissa, Pomme e Anaïs Rousseau. Perché ve le abbiamo proposte? Perché Radio Talpa cerca la novità che emoziona. Noi non seguiamo mai mode, ma seguiamo autenticità. E crediamo nelle storie perché ogni artista porta con sé un racconto che merita di essere ascoltato. E vogliamo creare ponti tra generi, lingue, generazioni e pubblici diversi. Siamo una radio, Radio Talpa, una radio che ascolta con le mani aperte e il cuore attento. Qui le canzoni non sono solo suoni, ma strade che indicano dove siamo stati e dove potremmo andare. E allora, a chi canta nelle stanze piccole, a chi prova a mescolare il mondo dentro una melodia, a chi teme che la propria voce resti un segreto, beh, Radio Talpa, come in questo caso, vi tende il microfono. Vogliamo essere uno dei primi passi, la stazione che accende una luce, il luogo dove una canzone trova il suo pubblico. Noi di Radio Talpa ascoltiamo con cura, raccontiamo con rispetto, spalanchiamo porte con gentilezza. E allora questo invito è rivolto a tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento e che fanno musica. Perché se la tua musica ha il coraggio di essere vera, se le tue parole tremano e poi si fanno ferme, qui a Radio Talpa troverai qualcuno che crede nella tua strada. Perché la musica che cambia la vita non sempre arriva dai grandi palchi, a volte nasce in un angolo, in una voce che non si arrende e ha bisogno solo di qualcuno che la ascolti davvero. E Radio Talpa, dal 1977, è pronta ad ascoltare. Da Maurizio, benvenuti. Un abbraccio a tutti quanti voi.

Bene, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa, altra puntata di Paesaggi Culturali. Oggi sarà di scena Renato Barilli con altre signore, sono esperte di moda, di arte. E comunque il titolo della conversazione che ascolteremo, della conferenza, è Homo Ornatus. Renato Barilli è nato a Bologna il 18 agosto del 1935. È grande critico d'arte, critico letterario e accademico. Ha scritto numerosi saggi di storia dell'arte, occupandosi in particolare di arte e letteratura contemporanea e del postmoderno. Proponiamo l'ascolto della lezione Homo Ornatus tenuta da Renato Barilli il 4 giugno 1993 a Cattolica in occasione della 13ª edizione della rassegna Cosa fanno oggi i filosofi? Dal titolo Idoli, conversazioni di antropologia. Renato Barilli ha dialogato insieme a Silvia Grandi, Alessandra Vaccari e Sabrina Zanier, autrici del libro La moda nel secondo dopoguerra. Sarà anche questo un bel modo per ricordare la figura di Marcello Di Bella, scomparso il 6 febbraio scorso, l'inventore e coordinatore delle rassegne filosofiche, non solo, del Centro Culturale Polivalente di Cattolica. L'intervento di Renato Barilli e delle autrici del libro si sviluppa sull'importanza e sul condizionamento della moda, non solo come fatto estetico, ma anche sociale e culturale. E alcune note brevi. Siamo nel 1993, dicevo. Renato Barilli, grande critico d'arte e organizzatore di mostre importanti, era reduce da un paio d'anni, perché nel 1991 organizzò una grande mostra internazionale anni 90 e che aveva come sede, oltre Bologna e Rimini, aveva come sede importante Cattolica, presso il centro Le Navi, che ancora non c'era l'acquario, e fu una mostra internazionale che ebbe un risalto veramente notevole. Comunque adesso ci ascoltiamo, visto che siamo nell'arte e dintorni, perché poi c'è tutto un discorso no, oggi di grande attualità. La moda è arte, è la nuova arte. Ecco, su questo ovviamente potremmo stare qui delle settimane a discuterne. Ma noi adesso facciamo ascoltare un bellissimo brano, visto che parliamo di arte, di Don McLean. Il titolo è Vincent e chiaramente si riferisce ai quadri, alle cromie e ai soggetti del grande Vincent van Gogh.

0: Bene, sfumiamo questa dolcissima e bellissima canzone perché la conferenza di Renato Barilli insieme a Silvia Grandi, Alessandra Vaccari e Sabrina Zannier, che presentano questo loro libro Conversando con Renato Barilli, La moda nel secondo dopoguerra, siamo esattamente nel 4 giugno 1993. Cosa fanno oggi i filosofi? E Homo Ornatus. All'inizio il consueto e piacevole, la piacevole presentazione di Marcello Di Bella.
1: Come sapete, ospiti questa sera sono il professor Barilli e tre sue allieve che si sono occupate, insieme al professor Barilli, di moda e di ciò che sta dietro alla moda. La moda intesa come forma, fosse permanente, fosse congeniale alla qualità dell'uomo di stare nel mondo, di rapportarsi con gli altri. Una citazione liceale, Leopardi intitola una delle sue operette morali Il dialogo della moda e della morte. E forse la moda è, come la morte, una cosa immortale. Ecco perché abbiamo intitolato, sempre un po' scherzosamente, il titolo di questo incontro, Homo Ornatus. Ornatus sta per, sì, dotato di ornamento, ma questo ha anche a che vedere con una modalità, una figura, un modo di essere proprio della comunicazione e della retorica. Ma retorica la fa chiunque, la fanno gli animali, abbiamo visto in qualche modo nei passati incontri, la fanno gli uomini e la fanno in questa forma più sofisticata che noi chiamiamo moda. Il professor Barilli in questo senso è una persona che ha molti titoli per parlarne da tanti anni, non solo come diciamo filosofo, conoscitore dell'arte, ma per i suoi studi che hanno a che fare con la comunicazione, con la retorica e anche con la moda. Ecco, credo, non so se ci siano tante le cattedre come quella che lui occupa di fenomenologia degli stili, cioè in questo senso ha fondato ha dato una dignità di studi a ciò che forse era disperso fra tante competenze, e questa cattedra è ricoperta dal professor Barilli nell'Università di Bologna. Ecco, da questa scuola provengono le tre sue qui presenti allieve che hanno scritto un libro che si intitola La moda nel secondo dopoguerra, edito da Club di Bologna. Si chiamano Silvia Grandi, Alessandra Vaccari e Sabrina Zannier. Questo libro ha a che fare con la specificità, diciamo, la filologia del fenomeno moda in Italia, no? Ma anche presuppone una intelaiatura, un modo di strutturare questa analisi delle forme in cui queste espressioni si sono manifestate. E io non devo dire altro, ma passare la parola al professor Barilli, che in questo caso, come nell'opera a cui ho fatto riferimento, diciamo, svolgerà il compito di introduzione alla vasta e anche curiosa materia.
2: Bene, grazie. Il titolo Homo Ornatus è del vostro Marcello Di Bella, che ha la virtù di essere un titolista perfetto. Direi che non sbaglia mai uno slogan, una massima. Ed è un titolo molto bello anche per l'opposizione che fa nascere immediatamente chi dice Homo Ornatus, o se volete diciamolo pure anche in italiano, uomo e naturalmente donna, uomo barra donna, al giorno d'oggi bisogna stare molto attenti a non discriminare. Apro una parentesi a questo proposito: negli Stati Uniti sono ormai accaniti, è necessario, se uno usa il pronome maschile he, H-E, deve assolutamente aggiungere la barra she, perché sennò viene punito. Del resto è giusto, quindi uomo barra donna, ornato, ornata. Ecco, il termine ornato barra ornata si contrappone al termine nudo o nuda, che dir si voglia. È una coppia classica. Prima Marcello mi diceva, ricordati di una delle tue specialità, che è la retorica. Infatti sono venuto qui con voi qualche anno fa a parlare di retorica. Ora, nell'ambito della retorica è diffusa appunto la coppia stile nudo, stile ornato. Lo stile nudo sarebbe quello tutto cose, che scorre via in modo lineare, e invece lo stile ornato sarebbe quello un po' ampolloso, ricco di aggettivi. Ma veniamo al caso nostro. Dunque, uomo, ovvero donna, ornato, ornata, uomo, donna, nudo, nuda. Ma esiste l'uomo barra donna, poi adesso lascerò cadere per semplicità e quindi parlerò solo di uomo. Esiste l'uomo nudo? Ebbene, l'uomo nudo non esiste, o perlomeno esiste al termine di un'operazione difficile. Quindi l'uomo non è nudo in partenza, o meglio, certo, nasce nudo, è chiaro, ma nel momento in cui nasce appartiene alla condizione animale. Immediatamente i genitori lo vestono e da quel momento è vestito, è ornato. Per avere l'uomo nudo bisogna fare degli interventi difficilissimi, che sfidano condizioni ambientali, ideologiche, eccetera, perché dove c'è uomo c'è, non diciamo ornamento, ma almeno vestito. E allora qui io mi riallaccio a un altro termine che appartiene alla proposta di stasera. Voi sapete che noi siamo stati aggiunti a questo ciclo Idoli, sottotitolo estremamente interessante, Conversazioni di antropologia. Ecco, questo mi va molto bene. Io mi considero prima di tutto un antropologo, ovvero un culturologo, cioè il mio primo problema è di chiedermi che cosa costituisse il tratto peculiare dell'uomo, ovvero la sua condizione antropologica. A questo, cioè, che cosa si differenzia dagli animali? In sostanza il problema a cui dobbiamo rispondere è questo: che cosa fa l'uomo, ovvero la donna, tali e li differenzia dagli animali, con tutto il rispetto che dobbiamo avere per la condizione animale, a cui del resto apparteniamo. Noi siamo tendenzialmente animali come tutti gli altri, come i cani, i gatti, tutto l'universo del mondo animale, solo che a un certo momento è scattato, millenni fa, anzi decine di migliaia, forse decine di migliaia di anni fa, è scattato un qualche cosa che ha differenziato l'uomo dal resto degli animali, la condizione antropologica, e così ha acquisito alcune peculiarità che non si ritrovano negli altri animali. E quali sono queste peculiarità? Ecco, chiediamocelo, ovvero che cos'è che fa la cultura, che cosa ci differenzia appunto dal cane, dal gatto, eccetera. Ecco, nei miei corsi di fenomenologia degli stili, come ricordava sempre Marcello, che d'altra parte io riporto immediatamente alla culturologia, cioè io mi dichiaro un culturologo, cioè dico che il mio primo interesse è nel tentare di definire una scienza della cultura, e allora devo pur dare una definizione ai miei allievi, agli allievi che vengono a seguire le mie lezioni all'inizio dell'anno, e all'inizio dell'anno vi garantisco che sfiorano il numero di 200, poi calano, come è normale, per ridursi a poche decine verso la fine dell'anno, quando termino il corso, i primi di maggio, i banchi sono semivuoti, ma all'inizio certamente sono folti. E allora il mio primo problema è quello di cercare di offrire un pacchetto di caratteristiche a proposito della cultura. Ecco, che cos'è la cultura? operazione difficile, perché tutti crediamo di sapere che cos'è cultura, ma poi se andiamo a cercare delle definizioni ci troviamo in impaccio, in qualche impaccio, e quando pongo il quesito appunto ai miei studenti mi sento rispondere nei modi più vari. C'è chi dice: ma la cultura è l'uso dell'intelligenza, è l'uso della memoria, è l'uso di questo, è l'uso di quello. Io, riallacciandomi proprio all'antropologia, alla cosiddetta antropologia culturale, dico: no, guardate che oggi gli antropologi culturali sono d'accordo nell'insistere su due caratteri. Quello che definisce la cultura è una capacità che ha solo l'uomo o la donna di assumere degli strumenti extra organici, vale a dire, noi abbiamo, come sapete, le dita prensili. Con le dita io afferro un qualche cosa, che può essere, come in questo caso, un tappo, un bicchiere, una pietra, ecco, forse il primo atto culturale dell'uomo, il primo atto che lo ha distinto dagli animali, è stato quando ha afferrato la pietra e ha dato luogo alla cosiddetta età della pietra antica, ovvero il paleolitico. Ecco, la prima cultura umana è stata il paleolitico, e comunque era già cultura e non natura, perché appunto l'uomo riusciva a prolungare la sua dotazione organica, la mano che riceve da madre natura, e anche gli animali fino a questo punto lo possono seguire, perché loro non avranno la mano, avranno le zampe, avranno gli occhi, avranno le gambe, hanno dotazioni da madre natura che in molti casi sono più efficaci delle nostre, però l'animale si ferma lì, non riesce ad andare oltre quello che riceve da madre natura. Invece l'uomo prolunga la dotazione organica naturale con assunzioni extra organiche. Noi assumiamo dal mondo esterno dei corpi che sono estranei così appunto all'ambito degli organi che riceviamo dalla nascita, e in questo momento nasce la cultura. Se voi volete una parola difficile, possiamo usare quella di protesi, che oggi ha un significato un po' brutto, perché la protesi è, non so, l'arto artificiale, però questo concetto di artificialità è molto giusto. L'uomo crea la cultura nel momento in cui assume strumenti artificiali, e l'uomo ha questa capacità, l'uomo e la donna hanno questa capacità istintiva, cioè di assumere cose, oggetti che non fanno parte fin dalla nascita della loro dotazione spontanea. Gli altri animali invece non ce la fanno, e già qui si stabilisce un tratto divisorio tra noi e tutti gli altri animali. Ebbene, e vengo adesso, non ho dimenticato la partenza dall'Homo Ornatus, tra queste assunzioni esterne ci sono le vesti. L'uomo nudo non si conosce. È chiaro che se ci portiamo indietro di migliaia di anni le nostre nozioni si fanno vaghe, sfuggenti, ipotetiche, sempre soggette a nuove scoperte, eccetera. Però per quanto riusciamo a indietreggiare nel tempo, a ipotizzare, eccetera, non abbiamo mai l'uomo nudo. L'uomo da sempre da un lato prolunga la mano, le gambe, eccetera, con queste assunzioni di protesi esterne, di strumenti artificiali. Dall'altro lato, tra le prime protesi ci sono quegli indumenti, magari saranno rozzi finché volete, con cui si copre. Quindi l'uomo è sempre ornato, allo stesso modo che è sempre manipolatore di strumenti artificiali. Ecco, quindi la cultura nasce a questo punto, e in qualche modo prevede che l'uomo o la donna siano sempre vestiti. Quindi l'uomo o la donna nudi sono delle astrazioni. Casomai possiamo tornare alla nudità oggi con calcolo raffinatissimo, coraggioso, ideologico, eccetera. Però l'uomo, a differenza dell'animale, assume protesi e assume vesti. Ecco, una delle grandi differenze tra noi e la condizione animale è proprio questa: l'animale non assume mai vesti, siamo noi casomai che li applichiamo al cane e lo rendiamo infelice, grottesco, quando vediamo il cane d'inverno col cappottino protetto, eccetera, sentiamo qualche cosa che stride. Invece la condizione antropologica normale è che l'uomo si vesta, si potrà vestire, cioè qualche migliaio di anni fa si vestiva in modi rozzi, elementari, però si vestiva. Ecco, quindi dove c'è cultura c'è assunzione di protesi e assunzione di vesti, quindi non esiste l'uomo nudo, quindi in un certo senso la coppia uomo nudo, uomo ornato non esiste, l'uomo è sempre stato ornato. Però è anche vero che voi potreste farmi un'obiezione, potreste dirmi ma c'è una qualche differenza tra l'assumere vesti magari rozze, puramente funzionali, che servono per coprirci dalle intemperie, per difendere la nostra pelle dal sole, dalla pioggia, dall'attacco degli agenti atmosferici, degli altri animali, quindi una assunzione rozza rudimentale, da quello che invece è connesso col concetto di ornamento, vale a dire una veste che pretende anche di essere bella, eccetera. Sì, volendo ci può essere questo dualismo, diciamo, questa tensione, però anch'essa in sostanza non tiene, vale a dire l'uomo nel medesimo momento in cui assume delle protesi, e fra queste anche le vesti, immediatamente le sottopone anche ad analisi, vale a dire questo atto culturale per eccellenza che sta nell'assumere qualche cosa di esterno si sdoppia in due componenti. Da un lato, certo, noi prendiamo la pietra, il bastone, e quindi non so, delle foglie per farcene un rozzo abito, questo accadeva ovviamente migliaia e migliaia di anni fa, ma nello stesso tempo l'uomo è uomo per la capacità che ha di sottoporre queste rozze assunzioni a una riflessione. Infatti fino a questo punto in fondo gli animali ci potrebbero seguire, noi sappiamo bene che gli animali superiori hanno come noi la capacità di assumere oggetti, il cane può afferrare con la bocca il bastone, la scimmia addirittura come noi ha la capacità di opporre il pollice alle altre dita, quindi può afferrare oggetti, le formiche trasportano molliche di pane, i ragni tessono quella preziosissima tela, le api con la cera possono costruire l'alveare, eccetera, eccetera. Quindi anche negli animali noi possiamo trovare una capacità di assumere strumenti esterni inorganici, però la condizione animale resta vittima di un passaggio successivo, vale a dire è prigioniera di quanto detta a loro il codice genetico, vale a dire gli animali non sono capaci di rinnovare le loro tecniche, il ragno tutto sommato continua a costruire oggi la sua tela come la faceva 5.000 anni fa, vale a dire anche dove arrivano ad avere capacità di protesi non sono capaci di sottoporle ad analisi e a migliorarle. Invece l'uomo non solo assume questi strumenti inorganici, fra cui anche le vesti, ma nello stesso tempo si sforza di migliorarle, vale a dire la cultura si scinde subito in due momenti, un momento immediato di stretta praticità funzionale e un momento di progetto per il futuro. Vale a dire, mentre noi usiamo la pietra o qualsiasi altro oggetto per intervenire sul mondo, sull'ambiente, per lavorarlo, per proteggerci dalle insidie esterne, ci chiediamo se invece che di usare la nuda pietra potremmo usare un altro oggetto. Per esempio siamo tentati di vedere cosa succede se la pietra viene buttata nel fuoco. Intanto i nostri antenati sono riusciti a manipolare il fuoco, che è un'altra cosa esclusa a tutti gli altri animali, vale a dire scatta in noi la progettazione del nuovo. Ecco quindi che, se torniamo nell'ambito delle vesti, non solo noi abbiamo bisogno di coprirci, quindi l'uomo nudo è un'astrazione, casomai, ripeto, è il risultato di un processo in togliere che si verifica nel corso dei secoli, quindi è un risultato e non un punto di partenza. Non solo noi sentiamo questo bisogno di coprirci, allo stesso modo che sentiamo il bisogno di assumere corpi esterni, ma queste coperture, questi indumenti, queste sostanze, tessuti con cui ci ricopriamo, noi li sottoponiamo a indagine e ci chiediamo come potremmo rinnovarli. Vale a dire, la progettazione del nuovo è strettamente legata al momento della veste. Ecco, quindi non si dà uso passivo, meccanico dell'indumento, o perlomeno, certo, si può introdurre una tensione tra due momenti, come in qualsiasi altro campo. Evidentemente anche a livello strumentale, in genere, ci sono tante persone che si adattano a usare gli strumenti come è stato insegnato loro, vale a dire ripetono meccanicamente ogni giorno ciò che è stato trasmesso da una certa educazione ricevuta, e così come si vestono con atto ripetitorio, indossano i calzoni, la camicia, la giacca, magari la cravatta, se a questo sono tenuti da un certo codice burocratico, impiegatizio, eccetera, eccetera. Nel caso delle donne anche lì ci potranno essere dei codici prescritti, vale a dire può esserci il comportamento di routine, ma accanto a questo ci può essere invece il comportamento sperimentale, anzi direi che quasi inevitabilmente sorge questa dimensione alternativa del progetto, dell'inchiesta, del chiedersi: ma se io cambio che cosa succede? Se provo di vestirmi in un modo diverso, di allungare la giacca, di accorciarla, di cambiare i tessuti con cui la faccio, il disegno, il formato, eccetera, i calzoni devono essere lunghi, corti, arrivare fino a un certo punto, fermarsi prima, tutto questo poi vale ancora di più per quello che riguarda la donna. Ecco che si apre una dimensione di progetto che però è strettamente connaturata con l'atto culturale, vale a dire, riassumendo e concludendo questa specie di cappello introduttivo, dove c'è uomo c'è cultura. La cultura consiste nell'assunzione di strumenti esterni extraorganici, tra cui i vestiti. Però dove c'è uomo c'è anche ricerca del nuovo. Da un lato io ripeto, riassumo gli strumenti, gli abiti, eccetera, eccetera, che mi sono stati trasmessi da una certa tradizione, da un insegnamento ricevuto, ma se ho ingegno, e in genere ci sono in ogni generazione delle persone di ingegno, io mi sforzo di rinnovarmi, perché il rinnovamento è un dato costitutivo dell'uomo, della condizione antropologica, quindi non è un lusso, non è un qualche cosa di pleonastico, siamo esseri umani proprio perché, a differenza degli animali, non solo assumiamo questi corpi estranei, extraorganici, ma anche perché li sottoponiamo a continua indagine per migliorarli, rinnovarli, mutarli, eccetera, eccetera. È vero che naturalmente si danno vari tipi di società, ci sono delle società stazionarie nel passato, abbiamo avuto tante fasi, delle cosiddette culture arcaiche, soprattutto estranee alla nostra tradizione occidentale, avevano una certa persistenza sia negli strumenti sia nei vestiti, eccetera. Se noi pensiamo alla vecchia civiltà contadina che per alcuni secoli regnava anche nel nostro paese, è chiaro che lì di generazione in generazione le famiglie si trasmettevano sia gli stessi strumenti di lavoro, l'aratro più o meno era fatto sempre a quel modo, non so, la vanga, eccetera, e così pure gli abiti, c'era l'abito del lavoro, l'abito della festa, eccetera. Quindi certamente abbiamo la tipologia delle culture che segnano il passo, che sono stazionarie, statiche, eccetera, ma abbiamo anche la tipologia diversa delle culture che accelerano e noi indubbiamente apparteniamo l'Occidente in genere, soprattutto l'Occidente industriale o, come si dice sempre più oggi, post-industriale, appartiene a una tipologia culturale posta in rapida accelerazione, quindi il rinnovamento diventa una condizione necessaria. Rinnovarsi o perire, insomma, questo motto che è comparso già tante volte ci riguarda, ci definisce in una delle nostre caratteristiche. E allora questo rinnovarsi o perire riguarda tutti gli aspetti di questa dimensione culturale, ovvero artificiale, ovvero tecnologica, perché non ho ancora usato la parola, ma voi avete capito che questo fatto dell'uomo che assume protesi esterne altro non è che la tecnologia, cioè l'uomo è capace di tecnologia, anzi la tecnologia è ciò che ci caratterizza rispetto agli animali, ma la tecnologia appunto può essere statica, a tempi lunghi, ripetitiva, o invece, come succede nella cultura a cui apparteniamo, può essere in rapida evoluzione. E il campo del vestire è particolarmente significativo a questo proposito. E allora voi capite quale importanza assume la moda. Ecco, la moda non è più quel fenomeno frivolo, marginale, superfluo, come si tende a credere. Quando, noi siamo tutti vittime di un certo moralismo, un moralismo che forse ci viene ancora da un lascito di vecchia cultura contadina o di cultura puritano protestante, anche se nel nostro paese, a dire il vero, non ha attecchito molto questa cultura puritano protestante dedita tutta al lavoro e non ad altri aspetti. Quindi c'è un moralismo che tende a condannare lo spazio della ricerca sperimentale della moda. Viceversa, se accettate queste caratteristiche che ho cercato di presentarvi per l'intero fenomeno culturale, voi dovete ammettere che il rinnovamento ne è condizione tassativa, appunto il rinnovarsi o perire. E allora il rinnovamento bisogna inseguirlo in tutti gli aspetti tecnologici o di questa stratificazione artificiale, vale a dire è necessario sperimentare il nuovo a livello tecnologico, e fin qui siamo tutti d'accordo, guai al paese che non investe nella ricerca di laboratorio. Noi ci preoccupiamo, il nostro paese è piuttosto preoccupato, in quanto si teme che in Italia si spenda troppo poco nei laboratori, nella ricerca tecnologica di base o più o meno raffinata, sofisticata. Temiamo che vada aumentando il cosiddetto gap, lo sfasamento che ci divide da paesi, non so, gli Stati Uniti, il Giappone, la Germania, paesi che investono di più in tecnologia, vale a dire che curano molto di più di noi questo aspetto del rinnovamento, per cui le formule nuove, non so, nel campo delle materie plastiche, della chimica, della meccanica, dell'elettronica, ci vengono dagli altri paesi e noi dobbiamo pagare per riceverle, in quanto non siamo capaci di ricercare, di produrre noi questa novità che è così fondamentale. Ma la stessa esigenza vale anche per il vestito, l'ambito vestimentario, come si dice con un aggettivo forse un po' forzato in italiano, che forse ci viene più dal francese, ma ormai è passato, le mie amiche qui al tavolo lo usano correntemente nel loro libro, questo aggettivo vestimentario, per indicare tutto quello che riguarda il vestirsi, che è, primo, un fatto fondamentale. Come ho detto fin dall'inizio, non si dà l'uomo nudo, l'uomo in quanto animale culturale è sempre vestito. Inoltre è consapevole, almeno nelle epoche più vivaci, nelle epoche più intense, più rapide nella loro trasformazione, è consapevole che deve investire energie nel mutare il proprio volto, anche vestimentario, anche di abbigliamento, perché diventa un modo per sperimentare il nuovo, per non invecchiare, per non fermarsi. Chi si ferma è perduto, rinnovarsi o perire, questi slogan che sono così legati anche alla storia delle avanguardie letterarie, artistiche, eccetera, devono risuonare. Ecco, allora, che, vedete, la moda diventa un fatto importantissimo. Ripeto, non è un fenomeno di lusso, superfluo, eccetera, ma diventa anzi un laboratorio raffinatissimo, avanzato, per stimolarci alla sperimentazione. Ecco, guai a chi si ferma. Ecco, noi non possiamo vestire sempre allo stesso modo, bisogna pagare, spendere delle energie per rinnovare la faccia estetica con cui ci presentiamo agli altri, a noi stessi e agli altri, ovvero si scopre il peso fondamentale nell'economia culturale di questa dimensione estetica. Ricordate che questa parola estetico deriva da una radice verbale greca, in greco sarebbe aist, che diventa aest in latino, est da noi, e che vuol dire riguarda tutto ciò che concerne la sensorialità. Quindi cosa vuol dire spendere delle energie per rinnovare il nostro volto estetico? Vuol dire rendere dinamica la nostra reazione all'ambiente, i nostri contatti con gli altri. Quindi si riscopre quello slogan che dicevo prima, il rinnovarsi, operire. Ecco perché in un ambito di insegnamento come il mio, che è di fenomenologia degli stili, ma legato alla culturologia, la moda è un campanello d'allarme straordinario. Quindi io sono quasi pentito di non essermene occupato prima, perché francamente devo dire che non sono per nulla un competente. Io ho speso il mio tempo, la mia energia a studiare le mutazioni, le variazioni, le rinnovazioni, le innovazioni negli stili artistici, letterari, eccetera. Ma oggi come oggi sono sempre più convinto che la moda in tutto questo sia, come dicevo, un campanello d'allarme, un rivelatore sensibilissimo, importantissimo, un laboratorio fondamentale. Ecco perché ho cominciato a dare sempre più di frequente delle tesi di moda alle persone che vi chiedono di laurearsi. Come ogni docente universitario, io sono alle prese col fenomeno importantissimo, estremamente positivo, del giovane che al termine del suo curriculum si rivolge a me, come a tutti i miei colleghi, e chiede l'argomento di tesi. Ora, fino a qualche tempo fa, io lo davo solo su fatti pittorici, architettonici, scultorei, eccetera, proprio per una certa pruderie, se volete, perché la moda era considerata un fenomeno fatuo, marginale, di superficie. Poi a un certo momento mi sono detto, ma perché no? Perché questa resistenza? La moda è il rivelatore più sensibile, un poco come il sughero del pescatore, che quando si mette a ballare vuol dire che c'è la preda, vuol dire che il pesce ha abboccato. E così, in un certo senso, la moda è il rivelatore certamente di superficie, se vogliamo, proprio perché è leggera la moda, ma proprio perché è leggera entra in vibrazione prima di settori che invece sono più pesanti, più importanti da un punto di vista economico generale, però più lenti di riflessi. Invece la moda entra in vibrazione rapidamente, quindi indica che stanno cambiando le cose. Quindi è un settore importantissimo. Ecco la ragione per cui ho dato varie tesi sulla storia della moda, e in particolare ne ho date tre alle ragazze che vedete attorno a questo tavolo in anni passati, tesi relative a un periodo preciso, quello più nevralgico. È chiaro che più ci avviciniamo ai nostri anni e più aumenta così l'importanza, il peso dei fatti studiati. Ecco, i compiti grosso modo sono stati divisi così, non esattamente in ordine alfabetico. A Alessandra Vaccari avevo dato da studiare quello che è successo nella moda attorno ai primi anni 60, a Sabrina Zanier il mutamento che c'è stato attorno al 68, e finalmente a Silvia Grandi i fatti più recenti, da, grosso modo dal 75 ad oggi. Questo avveniva a livello di tesi di laurea, nell'ambito del mio insegnamento, che si chiama, lo sapete già, fenomenologia degli stili. La loro ricerca è stata condotta con acutezza, con molta cura anche. Poi, evidentemente, dopo l'esito scolastico che le ha portate a laurearsi a pieni voti, è stato necessario sottoporre i loro elaborati a delle revisioni, a delle riscritture. Evidentemente c'è sempre una qualche distanza tra il prodotto scolastico della tesi di laurea e il risultato definitivo che deve approdare in un libro a stampa. Comunque le tre autrici hanno affrontato con pazienza questa fase successiva, e quindi è stato possibile giungere al libro che viene presentato stasera. Infatti la nostra è una serata mista. In fondo io ho cercato di fare un discorso di carattere generale, inserendomi alla bella serie che, come sempre, Marcello Di Bella ha ideato e svolto qui con voi, chiamando le persone giuste, ma nello stesso tempo veniamo anche con un prodotto, veniamo non solo a tracciare ipotesi teoriche, bensì, come del resto succede tante volte, siamo rafforzati da un prodotto già raggiunto, che è appunto il volume scritto a sei mani, le sei mani delle tre ragazze qui presenti, che a staffetta hanno coperto questo percorso. Il titolo del volume è La moda nel secondo dopoguerra. Infatti si sono poi preoccupate di aggiungere anche un preludio per quello che riguarda gli anni 50. E come hanno proceduto? Aggiungo ancora questa riflessione, poi chiudo lasciando la parola a loro. Hanno proceduto aderendo a questa impostazione di largo respiro, diciamolo pure, che io vi ho accennato. Un'impostazione, usiamo la parola, per quanto pesante possa sembrare, di carattere antropologico, vale a dire, hanno accettato il presupposto che la moda non è questo fatto vago, superfluo, di cui si può anche fare a meno, ma appunto è il galleggiante che entra in vibrazione e indica con più immediatezza di tanti altri aspetti culturali che cosa sta succedendo. Quindi hanno ragionato sulla base di questo schema che io qui vi ho tracciato, vale a dire la cultura occidentale. Evidentemente il loro discorso si è rivolto all'Italia in primo luogo, all'Europa, con l'appendice, più che un'appendice, un grande prolungamento inevitabile degli Stati Uniti. Quindi hanno preso in esame la nostra cultura occidentale e sono partite dal presupposto che ci sia sempre una interrelazione tra i due livelli culturali, da un lato quindi delle scelte tecnologiche, la ricerca delle protesi, per usare i termini che vi ho proposto prima, ma nello stesso tempo anche un livello ulteriore, più raffinato, in cui si cerca di andare oltre queste stesse indicazioni tecnologiche, e lì la moda assume quell'importanza che ho cercato di definirvi, proprio per la sua irrequietezza, per la sua generosità, per il suo bisogno di sperimentare il nuovo. Ecco, allora vedrete che nelle loro parole si presenteranno a voi degli scenari molto diversi. Anni 50, ecco come sono stati gli anni 50 in Italia, in Europa, forse negli Stati Uniti la cosa era diversa, ma sono stati anni non eccezionali. Infatti oggi non siamo più convinti che sia stato esilarante vivere gli anni 50, almeno loro non li hanno vissuti, forse non erano neppure nate, oppure così erano appena l'inizio della loro esistenza. Invece io li ho vissuti e non ne ho un buon ricordo, soprattutto dei primi anni 50, perché erano anni in cui bisognava rimettere in moto la macchina, uscire dalla distruzione, E allora rilanciare così vecchie strutture, tutto sommato vecchie strutture industriali, l'Italia rinasceva, sì, ma rinasceva secondo un copione abbastanza vecchio e soprattutto era ancora incerta se assumere una nuova responsabilità industriale o se invece mantenersi al piccolo trotto, al piccolo passo della civiltà contadina. Ecco, quindi gli anni 50 sono stati timidi, perplessi, combattuti tra varie istanze. Invece dai primi anni 60 anche nel nostro paese e in Europa in genere si è affermata la grande ondata dell'industrialismo avanzato e la moda ha reagito, anzi in qualche modo ha preceduto tutto questo in modi significativi che tra poco Alessandra Vaccari vindicherà con le sue parole. Poi attorno al 68 c'è stato un nuovo mutamento e su questo vi parlerà Sabrina Zanier. Dopodiché ci sono stati dei fenomeni di riadattamento e si giunge al panorama che riguarda gli anni in cui stiamo vivendo adesso. Ecco, toccherà a loro darvi un quadro analitico di tutte queste corrispondenze, quello che succede a livello di tecnologia di base, come reagiscono a queste strutture portanti le forme sperimentali della moda, a loro volta in concomitanza con le forme escogitate a livello di arte, di ricerca raffinata e superiore, eccetera, eccetera. Quindi toccherà a loro mostrarvi come funzionano le equazioni, come ritornano i conti di questi giochi incastrati tra fattori diversi. Quello che io posso dire è che, concludendo questo mio discorso introduttivo, è che in ogni caso bisogna collegare i vari fattori, i vari ambiti in cui si articola la cultura. Ecco, quindi il mio è stato un discorso, se volete, come in qualche modo prevedeva il ciclo intitolato alle conversazioni di antropologia, il mio è stato un discorso di antropologia culturale, un'antropologia culturale che oggi è convinta del ruolo fondamentale della moda. La moda è un rivelatore sensibilissimo, non se ne può fare a meno. Bene, io ho esaurito per il momento il mio compito e quindi cedo la parola in ordine, a meno che il nostro moderatore non voglia riprendere un momento. No. Allora, nell'ordine, adesso c'è Alessandra Vaccari che vi farà una sintesi di quello che è successo negli anni 50 e poi vi presenterà alcune ipotesi relative ai primi anni 60.
3: Come hanno ricordato Marcello Di Bella e Renato Barilli, uno studio sulla moda sarebbe inconcepibile se si considerasse la moda come un universo di forme vuote, di forme insignificanti. Ed è questa la base teorica che accomuna me, a Silvia Grandi e Sabrina Zanier e che ci lega a Barilli, cioè la consapevolezza che la moda non può vivere in astratto, staccata dal mondo, staccata dall'uomo, ma è presente al mondo, partecipa alla definizione del mondo stesso, così come ogni altro prodotto della mente umana, come ogni altro prodotto culturale. Quindi oggi la moda c'è, la moda esiste ed esiste con un proprio linguaggio fatto di rinnovamenti stagionali che a volte sono minimi, a volte sono eclatanti, ma comunque ci sono. Esiste con una propria logica, con una propria struttura interna che va dalle industrie fino alle bancarelle dei mercati, dai sarti di alta moda fino alle piccole sartine, ai laboratori artigianali per le riparazioni. Esiste per l'industria editoriale, quindi con le riviste specializzate, per l'industria cinematografica, per quella televisiva, per la pubblicità. Ed infine esiste anche, come hanno già ricordato Di Bella e Barilli, esiste anche per noi uomini, che possiamo essere più o meno diligenti nel seguire gli insegnamenti, i dettami di questa moda, ma non possiamo essere completamente disadorni. E questo va contro ad un'ipotesi di uno studioso di Flügel che nel 1928-30 pubblicava un libro intitolato Psicologia dell'abbigliamento, nel quale profetizzava la sparizione totale dell'abbigliamento, quindi nudità come libertà.

è ovvio che la moda ha delle leggi e diciamo che da queste leggi siamo liberissimi di evadere, nessuno vieta di evadere a queste leggi, sono leggi che possiamo dimenticare, ma tutto sommato solo come atto volontario, perché dichiarare di ignorare la moda attualmente è semplicemente un atto di malafede, la moda è troppo pervasiva per essere ignorata. E di fatto, io, Sabrina e Silvia abbiamo lavorato su un tipo particolare di uomo ornato, e cioè un tipo particolare di moda, in particolare la moda contemporanea, quella che va dagli anni 60 fino ad oggi, cioè un particolare ciclo di moda, e una moda istituzionalizzata, ben definita e che ha attraversato già diversi stadi di vita. E per quanto riguarda la storia della moda, possiamo riconoscere una fase iniziale che potremmo quasi chiamare protostorica, perché di fatto per millenni l'uomo ha sì amato gli ornamenti, ma questi ornamenti in culture lente, in culture arcaiche, in culture le lente progrediscono anche lentamente. E la regola, il valore di generazione in generazione era quindi l'uniformità dei costumi. Solo con la nascita del mondo moderno, nella nostra cultura occidentale, nasce una nuova regola, un nuovo valore. E questo nuovo valore è quello della mutevolezza delle fogge. E quindi l'inizio della fase propriamente storica della moda, considerata come istituzione della moda, coincide con l'inizio del XV secolo, con la fine del XIV, inizio XV secolo. E arriva fino alla metà dell'Ottocento. Alla metà dell'Ottocento accade una cosa importante per la storia della moda, la nascita dell'haute couture, che oggi come oggi siamo abituati a considerare come una cosa di tradizione, che propaganda un'immagine mitica di se stessa, l'alta moda, la haute couture, sono abiti che ci fanno sognare, ma che non corrispondono a noi, alle nostre esigenze quotidiane di vita, di rappresentazione di noi stessi. Di fatto l'haute couture è stata per quasi un secolo, l'alta moda comincia ad arroccarsi su delle posizioni aristocratiche, ad arroccarsi così in una prospettiva di lusso, ma proprio perché questa immagine aristocratica e di lusso ormai è perduta. Ormai negli anni 50 in America si è già affermata un'industria d'abbigliamento confezionato, d'abbigliamento pronto, e tutti cominciano a capire che il futuro non sta nel vecchio sistema sarto di alta moda che crea un modello più un'infinità di sartine che riproducono per singoli clienti quel determinato modello d'alta moda. Tutti comprendono che il futuro della moda sta proprio nell'industria e quindi in questo decennio, per tutti gli anni 50, la moda è in un momento strano, in un momento di transizioni in cui perde proprio la prerogativa di moda d'avanguardia, non è più moda d'avanguardia. E nello stesso tempo non vuole cedere il passo alla nascente industria. Ed è da questo momento, ed è dagli anni 50, è proprio questo, insomma, dagli anni 50 fino ad oggi noi ci siamo. Noi

0: è il periodo, insomma, che noi abbiamo studiato in questo libro. Abbiamo parlato prima degli anni 50 per dare un esempio di quello che la moda era stata e per far capire il passaggio dalla moda, dall'alta moda alla nuova moda di tipo industriale o moda contemporanea, moda aperta. E come ha già ricordato, quindi questo è la moda contemporanea, e solo la moda contemporanea è stata al centro dei nostri interessi e della materia del libro intitolato La moda nel secondo dopoguerra. Come diceva Renato Barilli, gli anni 50 sono degli anni piuttosto confusi, sono un decennio tutto sommato contraddittorio e che presenta di non facile lettura. Tra la cultura e la moda non ci sono molti punti in contatto, perché e questo a causa della moda, come dicevo, in un periodo di transizione, quindi sviluppa un discorso autonomo, indipendente rispetto alle altre espressioni estetiche. Di fatto tutti si rendono conto all'uscita della Seconda Guerra Mondiale che si vive in un clima di incertezza. Gli anni 40 di fatto hanno cambiato la fisionomia del mondo, l'hanno stravolto, denaturalizzato, è inutile che ricordi bombe atomiche, energia nucleare, i primi satelliti orbitanti intorno alla Terra. Di fronte a questo pessimismo che si genera, ci sono si formano due vie, due ipotesi per aggredire il mondo. La prima è quella degli intellettuali, che comprendono che di fatto, bello o brutto che sia, il mondo è comunque l'unica realtà che abbiamo a disposizione, l'unica realtà che possediamo, e quindi voler indagare la verità significa voler indagare il mondo stesso, non si può prescindere dall'appartenere al mondo. E quindi da una parte gli intellettuali si armano di coraggio e cercano di indagare questo mondo, dall'altra parte la moda è convinta che tutto sommato, se il mondo è brutto, va negato, va camuffato, va imbellettato. E quindi per tutti gli anni 50 la moda si presenta come un alter ego della cultura vera e propria. Ma ricordiamo che questo decennio è di fatto solo un episodio nella storia della moda, ed è da vedere in relazione a quel momento particolare di trasformazione dell'alta moda di cui vi parlavo prima. Di fatto la collaborazione tra avanguardia culturale e moda, che si era sviluppata a un momento fortunatissimo, ad esempio erano stati i primi decenni del XX secolo a Parigi, riprenderà proprio con la fine degli anni 50 e da allora non è mai venuto a meno. E da un punto di vista propriamente stilistico possiamo dire che gli anni 50 li possiamo suddividere in due momenti essenziali. Una prima fase, che è quella del dopoguerra, gli anni che vanno dalla fine della guerra fino alla metà degli anni 50, ed una seconda fase che arriva fino all'inizio degli anni 60. In questa prima fase la moda si accorge che deve rianimare la sua stessa immagine. E gli anni della guerra erano stati gli anni dei tesseramenti, gli anni della politica ministeriale, non solo in Italia, in Germania, in Inghilterra, anche in America. E i ministeri avevano propagandato una moda di tipo razionale, molto pratica, economica. La moda del secondo dopoguerra cerca di ricrearsi uno spazio autonomo, ora che non è più vincolata alla politica. alla politica, cerca di darsi una nuova verve, un nuovo fascino, e deve far questo in tempi brevissimi, il più presto possibile. E la soluzione più comoda è proprio quella di riciclare il passato, di rilanciare dei miti che ormai sono vecchi 100 anni, e quindi, a conti fatti, oggi, con la lucidità della prospettiva storica, possiamo dichiarare tranquillamente che la moda del secondo dopoguerra è una moda tutto sommato anacronista. Il fatto più saliente, più che caratterizza meglio il secondo dopoguerra, è l'episodio del new look, questo tipo particolare di moda lanciato nel 47 da Christian Dior. Il new look prevedeva un'immagine di donna molto femminile, era praticamente una versione ventesimo secolo della crinolina ottocentesca. Il vitino era stretto, la gonna era ampia e lunga fino ai piedi, i tacchi erano alti, le donne portavano addirittura cappellini, guantini, l'ombrellino parasole, delle cose assolutamente inconcepibili per quanto riguarda per il decennio precedente. C'è anche da dire che negli anni 50 l'America, come ho già ricordato, aveva già messo a punto una moda industriale ottima, cioè un meccanismo perfetto di moda industriale, ma a questa moda industriale mancava ancora un tassello, cioè mancava il tassello della progettazione, perché di fatto gli abiti erano comperati in Europa dall'alta moda parigina o italiana, che è nata proprio negli anni 50. Venivano questi modelli d'alta moda importati in America e riprodotti su scala industriale. Solo con l'inizio degli anni 60 si comincia progettare moda per l'industria. E questo è stato inizia e si afferma quello che oggi comunemente chiamiamo il prêt-à-porter. Questo è un fatto molto importante, innanzitutto alla figura del grande sarto si affianca la figura dello stilista, stilista come colui che progetta abbigliamento appositamente per l'industria, e quindi viene a rivoluzionarsi il concetto stesso di stile, il concetto stesso di styling, che fino agli anni 50 aveva un valore assolutamente completamente negativo, cioè era una cosmesi, styling era la cosmesi del prodotto, ma che non andava ad intaccare la forma, la struttura del prodotto. Ebbene, negli anni 60 gli stilisti cominciano a lavorare proprio sulla struttura della moda, a progettare abiti dall'inizio alla fine, cioè in tutti le sue passaggi, in tutte le sue fasi, proprio per l'industria. Anche per gli anni 60 ci sono due fasi distinte: una prima fase di moda estremamente semplice, di tagli puliti, geometrici, razionali, e poi dal 63-64 esplode quella che si suol chiamare moda dei 60. Sappiamo che nel 64 Mary Quant lancia la minigonna, e la ragazza con le scarpe basse e la minigonna è l'immagine più tipica di questo decennio. Quindi con gli anni 60, con l'inizio degli anni 60, l'industria arriva anche in Europa, cioè anche in Europa si afferma un modello industriale, un modello industriale avanzato, e in più la cosa importante è notare questo più, cioè questo il più di progettazione che si dà all'industria. In questo mondo industrializzato assistiamo quindi alla democratizzazione, come si suol dire, la democratizzazione dei beni di consumo, che corrisponde che ad un livellamento delle classi, un livellamento perlomeno apparente e, comunque ad una reale omogeneizzazione dei gusti, ad una reale omogeneizzazione dell'aspetto esteriore della gente. Ed in particolare la gente comincia ad allinearsi intorno ad un modello giovanile, sono gli anni dei giovani, cioè prima, fino agli anni 50, i giovani di per sé non avevano valore, le ragazze aspettavano solo il momento in cui sarebbero diventate donne per poter vestire da donne e non più da bambine. Benissimo, negli anni 60 si forma invece un tipo di abbigliamento, ma non solo abbigliamento, moltissimi fenomeni fenomeni culturali appositamente per i giovani, pensate a tutta la musica, all'industria del divertimento. E quindi ai giovani si allineano anche le generazioni più anziane, perché i giovani sono proprio la stessa industria, la stessa cultura di massa di cui tanto si parla in questi anni 60, si rendono conto che sono proprio i giovani a recepire e ad assorbire le novità con un maggior desiderio, in gran velocità. Velocità, questa parola così importante per tutta la nostra cultura contemporanea, e di questa novità i più avidi appunto sono i giovani. Da un punto di vista stilistico, i fenomeni più caratteristici di questi primi anni 60 sono, come abbiamo già ricordato, la minigonna e poi i pantaloni, vorrei fare un passo indietro, cioè parlare sempre da un punto di vista stilistico quali sono i momenti fondamentali. Abbiamo già detto che gli abiti sono semplici perché l'industria esige la semplicità. L'industria, soprattutto in questa prima fase, non si può permettere tagli complicati, non si può permettere le pence, non si può permettere i particolari. I tagli devono essere semplici, confezionare un abito deve essere anche di basso costo economico, perché deve costare poco alla gente che lo comprerà e che lo vorrà cambiare sicuramente dopo 2 mesi, dopo 3 mesi. Questo non significa che la moda degli anni 60 è povera, è di fatto una moda molto ornata, e ornata, se volete, di cose brutte secondo i vecchi valori borghesi di bello, di piacevole. Sono cose pacchiane, sono cose kitsch, ed è tutto il mondo degli accessori che si aggiunge e che compensa questa relativa povertà, questa funzionalità dell'abito. Quindi da una parte funzionalità, abito geometrico, semplice, pensate alle creazioni di Courrèges, di Paco Rabanne, di Pierre Cartin, e dall'altra questa semplicità è compensata da un infoltimento, da un ingigantimento degli accessori. Per accessori intendo sia collane, orecchini, calzature stravaganti in plastica colorata e anche, oltre al maquillage, anche parrucche che possono essere anche queste colorate, rosa, gialle, e che ricordano tutto ciò che non è naturale sono gli anni della pop art, dell'optical art, e quindi tutto l'universo pop per popolare, ma non popolare inteso come mondo popolare rurale, come sarebbe stato fino agli anni 50. Negli anni 60 popolare significa massificato, urbano, e quindi in questo senso artificiale. La realtà urbana è una realtà artificiale, e la moda, quando può permetterselo, e quindi in tutti i fenomeni accessori, cioè proprio in quelle componenti dell'abbigliamento che non hanno bisogno di un sistema di taglie, e quindi dalla parrucca, come dicevo, dalla parrucca fino alla collana e agli stivali, sì, la moda si sbizzarrisce e crea cose enormi, gigantesche, coloratissime. Passo la parola a Sabrina Zannier, che si è occupata del periodo successivo, della fine degli anni 60.
1: Se per gli anni 50 e anche per i primi anni 60, o direi fino al 67, possiamo parlare di decenni, e quindi analizzare effettivamente un decennio trovando delle coordinate sulle quali muoversi in maniera abbastanza univoca. Dalla fine degli anni 60, e particolarmente dalla rivoluzione culturale e sociale del 68, questa operazione diventa sempre più complessa. Sia in ambito prettamente stilistico, sia in ambito artistico. Assistiamo infatti a tutta una serie di frammentazioni nell'ambito delle quali scenderà a questo proposito in profonda analisi Silvia Grandi, perché è una problematica, o comunque una realtà, che viene a toccare proprio gli ultimissimi anni 80 fino alla stretta contemporaneità, quindi all'inizio dei 90. Una frammentazione che probabilmente trova la sua radice proprio nel 68, nel momento in cui la cultura si trova di fronte, cioè si trova a produrre una rivoluzione motivata da una condizione sociale che stava mutando. E quindi è chiaro che i rapporti tra la cultura, come in tutti i momenti della storia umana, vengono ad interferire in linea diretta con quello che sono, appunto, con quelle che sono le tecnologie, con quelle che sono le problematiche strettamente sociali ed anche economiche. Infatti con il 68 si assiste ad un ribaltamento delle ideologie. In sostanza tutto quello che era stato proposto dal decennio precedente, quindi dagli anni 60, era votato all'ottimismo, al benessere, veicolato chiaramente in un contesto economico che non faceva molte grinze. Con la fine degli anni 60 invece i problemi incalzano sempre più, e quindi questo crea un malcontento generale che si ripercuote soprattutto sulle ultime generazioni, sui giovani che già a partire dagli anni 60, come diceva Alessandra Vaccari, riescono ad avere maggior voce in capitolo, una voce che si fa ancora più forte appunto con il 68, proprio perché venendo a mancare quelle certezze che precedentemente erano state dettate da una situazione economica benestante, viene un po' a crollare tutto il sistema, ed è in sostanza quello che ritroviamo anche in questi primi anni 90. È chiaro che finché tutto va bene, finché non ci sono delle problematiche economiche e politiche, si tende anche a restare in superficie, e quindi a non analizzare quelle che sono poi le radici dei valori umani. Nel momento di crisi, nel momento in cui incalzano le problematiche economiche, invece si ha un riflusso della soggettività, e quindi di quei valori che effettivamente non si possono comprare, che forse sono gli unici che possiamo permetterci di contrapporre a quelli strettamente economici. Ecco quindi che Anche dal punto di vista stilistico e dal punto di vista della moda si crea un vero e proprio ribaltamento che nella moda ci porta ad una sorta di antimoda che poi paradossalmente è un po' la stessa cosa, perché rivoltarsi alla moda esistente significa produrre un altro sistema che nel momento in cui assurge, riesce ad assurgere a connotazioni estetiche, per forza di cose si trova poi ad essere successivamente superata o in sintonia o in convivenza con altre strutture, con altre tendenze parallele. Si produce, dicevo, questa sorta di antimoda finalizzato proprio al recupero della soggettività. Ecco quindi che ci si contrappone all'istituzione, a tutto ciò che prima proveniva dall'alto,
0: problemi economici, tutto quello che ha riguardato le problematiche sociali, appunto della contestazione, di tutto quello che è stato appunto il decennio anni 70. Nel 77-78 è come se si volesse in un attimo dare un colpo di spugna e rifondare un nuovo corso, cioè un nuovo corso che però di fatto non è per niente nuovo, ma non è altro che una riproposta di stilemi del passato. Questo succede nella moda, succede a livello ideologico, succede a livello artistico, nel senso che anche nell'arte si abbandonano le sperimentazioni, tutto quello che erano state le pratiche artistiche legate all'uso di materiali cosiddetti extra artistici, quindi cioè uscita dalla superficie piana del quadro, sperimentazione col corpo, body art, land art, minimalismo, eccetera, tutte le correnti che ha citato precedentemente, e succede che c'è appunto un ritorno alla pittura, un ritorno alla superficie piana, un ritorno ai valori della mano, a quelli che erano stati abbandonati durante tutti gli anni 70. Quindi una sorta di nostalgia per il passato. Nostalgia per il passato che però non è riproposto tale quale, ma bensì con delle valenze innovative, quindi spinta originaria verso l'originarietà, cioè come ritorno alle origini, e spinta verso l'originalità nel senso di trovare delle valenze nuove appunto anche nel ritorno al passato, quindi momento di bilanciamento tra queste due tendenze. Quindi il recupero che non è mai un remake tale quale, ma è una rivisitazione, una remissione di temi nel passato, quindi per qualche anno un citazionismo, ma appunto innovazione anche pur prendendo dal passato. La moda in questo contesto tenta di ristabilire un proprio potere, un potere impositivo che in un certo senso aveva perduto durante gli anni 70. Cosa succede? Alla fine degli anni 70, 78, 79, 80 comincia quella che è la fioritura della moda italiana, cioè il Made in Italy comincia a diventare il modello portante per la moda mondiale. Non a caso gli stilisti italiani cominciano a sfilare a Milano, ad avere i primi successi, e i nostri stilisti italiani diventano i top in tutto il mondo, cioè non importa citare i nomi perché tutti li conosciamo e quindi mi sembra quasi assurdo. Quindi la moda italiana diventa il modello portante per tutto il mondo, e quindi assistiamo appunto a tutta questa fioritura di stilisti e di tendenze, e per 4-5 anni vediamo appunto un fiorire di tendenze, di mode, di stili, molto spesso anche abbastanza caricati, come succede per esempio nei primi anni 80, in cui appunto dopo il discorso del citazionismo tale quale al passato si comincia a citare dai temi del costume, per cui l'80 e l'81 vedono per esempio un discorso che riprende il travestitismo quasi teatrale in alcuni abbigliamenti talmente esagerate da diventare quasi appunto teatrali. Nell'82-83 vediamo un raffreddamento, cioè una sorta di tornare un attimo indietro e guardarsi un po' alle spalle, e nella moda italiana vediamo un cambiamento che vede la proposta appunto della moda androgina, per cui si comincia ad assistere a quello che sarà il modello portante per diversi anni, cioè la donna col tailleur, la donna manager, quindi la moda androgina che vede come simbolo di un certo tipo di abbigliamento appunto il tailleur e la giacca anche per la donna, quindi ritorno ad una dimensione più pulita, purificata, analitica e contenuto moda che si volge a quelle che sono le necessità più propriamente
1: vestimentarie e di uso quotidiano, quindi cioè la moda propone un modello di donna appunto che è la donna che lavora, la donna che vive in un contesto di ufficio, di relazioni pubbliche, a contatto con persone dell'altro sesso.

0: stesso e quindi cerca di stabilire un certo, una certa posizione anche all'interno della società e dell'ambito in cui lavora. In questo periodo assistiamo appunto anche a livello ideologico a una sorta di inizio di contromode o di tendenze che cercano già di minare quelli che sono i contenuti degli stilisti che si sono già affermati, che stanno diventando appunto i leader della moda in Italia, non solo, ma anche all'estero. Verso la metà degli anni Ottanta, infatti, in antitesi a tutti i movimenti, a tutti gli stilisti affermati che cominciano a diventare i leader indiscussi della moda, iniziano a sorgere delle correnti, delle controcorrenti, non a caso sorte spontaneamente, quasi dalla strada, anche se questo solo agli inizi, poi pilotate dal sistema della moda, come non so, le correnti, anzi già da prima nell'83 si erano verificati i primi sintomi appunto con tutti gli stilisti giapponesi dell'ondata tipo Yamamoto, Worsend, eccetera, che tentano appunto di portare nella moda tutta una serie di valenze, di casual, di contenuti appunto legati ad una denuncia sociale in cui si vede appunto la società del futuro fatta di gente vestita di stracci, di cenci, in antitesi con il luccicare e lo sfrenato ottimismo e l'apparenza che lo sfrenato appunto desiderio di apparire, che era appunto sintomo e elemento distintivo della moda degli anni Ottanta. Nell'83 iniziano queste tendenze, queste contromode, anche in Inghilterra assistiamo a tutto il filone di tutte le mode nate dopo l'ondata punk, quindi tutto il discorso del new wave, della nuova ondata inglese, delle correnti new gothic, new dandy e tutto quello che è stato appunto l'evolversi della moda giovanile dal territorio appunto anni 60, quindi trattato da loro, quindi Carnaby Street, Mary Quant, minigonne, e convogliato poi in tutta una serie di nuove sperimentazioni di stilisti giovanissimi, che in Italia invece non hanno un parallelo molto appropriato. In Italia le uniche tendenze che si pongono in antitesi a quello che è il panorama abbastanza consolidato della metà degli anni Ottanta sono appunto i minimalisti, cioè tendenza sorta verso l'85-86, quando di fatto la moda italiana aveva raggiunto il suo massimo splendore, addirittura unificando le sfilate, gli stilisti sorti con il prêt-à-porter, divenuti famosi con il prêt-à-porter, riunendoli tutti in sfilate per alta moda, insomma, quindi assurdo come appunto nella metà degli anni Ottanta si verifichi un ribaltamento, cioè se negli anni 70 dall'alta moda, negli anni 60 dall'alta moda si passa al prêt-à-porter, cioè alla confezione, cioè al prodotto creato dall'industria per l'uso di massa, e lo stilista quindi diventa il tecnico che usa le sue conoscenze per creare un prodotto moda che però venga appunto riprodotto a livello industriale pur mantenendo dei contenuti esteticamente qualitativi, però sempre in quantità industriali, quindi di produzione in serie, nella metà degli anni Ottanta succede che stilisti nati con l'industria abbiano appunto questa ambizione di diventare, di riprendersi il mito del creatore, di diventare di nuovo i couturier come quelli esistenti alla fine negli anni 50. Quindi sconvolgente il fatto che stilisti come, vabbè, tutti conosciamo Ferrero, Armani o altri, inizino a fare delle produzioni di alta moda e comincino a sfilare questi prodotti unici sganciati appunto dalla riproduttività seriale. In questo contesto punto in cui la moda italiana diventa veramente raggiunge il suo momento più aulico e in cui tenta appunto di porsi come con tutta una serie di valenze impositive, cioè nel senso che vuole dettare di nuovo legge e fare e avere il potere sul mercato e su quello che è il consumo, comincino a verificarsi appunto dei movimenti di rottura che tentano di minare il sistema, con giovani stilisti che propongono una moda che è totalmente in antitesi. Per esempio, appunto, accennavo prima ai minimalisti, che in un periodo in cui la spallina era un simbolo usata appunto per imbottire le spalle delle donne e per rendere appunto un'aria altera, mascolina e molto ieratica, questi si pongono in intenzionale, cioè interiore, quindi la donna non più che deve esprimersi attraverso appunto queste ore, appunto queste protesi, come diceva il professore, esterne, che tendono ad abbellirla, a renderla più piacevole, ma bensì la donna che ritorna ad esprimersi mediante il viso, cioè che usa l'abito come momento per coprire se stessa, ma nello stesso tempo come elemento che non annulla la personalità appunto femminile. Verso la metà Dalla metà degli anni Ottanta alla fine degli anni Ottanta comunque vediamo appunto un alternarsi di correnti sempre più frenetico. A questo proposito comincia appunto tutta la diatriba sul look, su come appunto l'immagine esteriore, appunto questo famoso look, questa parola importata dall'Inghilterra, poi diventata d'uso comune, comincia appunto a diventare un modo di essere che impone determinati atteggiamenti di vita. Addirittura ci sono riviste che fanno le classifiche di che cosa è in, di che cosa è out, quindi il look per essere in deve essere in un certo modo, chi è out ha un determinato look. Verso l'86-87 comincia proprio questo invece inizio di ribellione rispetto a tutta una serie di imposizioni dall'esterno, con un sorgere sempre più frammentato di tendenze, di stili, spesso in antitesi fra loro. Adesso io non voglio assolutamente dire che questo sia stato un sorgere, un movimento spontaneo nato dalla strada, come in parte è stato all'inizio negli anni 60, nel 68. Però anche il mercato capisce, cioè ha la sensazione appunto che a livello sociale si stanno muovendo delle cose, sta cambiando qualcosa. Infatti gli ultimi anni Ottanta sono quelli che vedono un convivere di tendenze il più disparato possibile, tendenze che spesso si annullano, e lo stesso discorso succede anche in arte. Non a caso vediamo appunto alla fine degli anni Ottanta un insieme di correnti spesso antitetiche, per cui se nell'abbigliamento troviamo istanze che recuperano valenze legate agli anni 60, tutto quella che era la problematica del neogeometrismo, delle materie plastiche, della sperimentazione legata ai materiali e quindi all'eccesso di ornamento e di ornamento in senso di accessori, vediamo dalla parte opposta una tendenza che invece propone una donna tutta fatta di veli, di stratificazioni, leggera, che sembra danzare come una ballerina. E nel contempo pure una tendenza rappresentata da chi cerca di conciare le donne come fossero delle icone russe, cioè piene di manti, di cappottoni, di cose sovrapposte, con maniche lunghissime che coprono addirittura le estremità, con colli talmente alti da non farle nemmeno muovere, creando appunto un'immagine di fissità e di staticità incredibile, dopo appunto tutta la problematica legata al corpo e al movimento che era stata tipica degli anni 70. Alla fine degli anni 80 vediamo quindi come le correnti si siano praticamente talmente frammentate da creare un tappeto così variegato che rende quasi impossibile una divisione tra tutte le varie correnti, e anche in arte si verifica un po' lo stesso procedimento. Però cosa succede? Io vorrei appunto riallacciarmi al discorso che faceva Sabrina. con la fine degli anni Ottanta, dopo tutta la grossa frenesia dell'immagine, della moda, diventata quasi un momento di ossessione per quello che è l'esteriorità, il corpo, l'abbellimento, pare che di colpo le persone comincino a cercare contenuti diversi. Cioè, se negli anni Ottanta, difatti, che erano stati gli anni del disimpegno, tra virgolette, si era cercato solo di trovare dei contenuti nell'esteriorità, cioè quindi nel momento di abbellimento, nel momento estensore della propria corporalità all'esterno, annullando quello che è il soggettivismo e l'interiorità, alla fine degli anni Ottanta, con questi anni 90, comincia un movimento implosivo, cioè di ritorno a quelle che sono state le tematiche degli anni 70, degli anni fine 60 e inizio 70. Quindi, discorso di recuperare certe valenze, e quindi ricomincia il circolo. Non vorrei ripetere quello che è stato già detto, però attualmente stiamo vedendo appunto un riflusso, un ritorno a tutto quello che era il repertorio precedente al decennio 80, con tutte le conseguenze che si stanno verificando, tant'è che appunto in moda troviamo già il diffondersi di questa nuova moda grunge, che vede appunto nel modo di vestirsi stracciati, nel recupero dei materiali vecchi usati e nelle cose prese da varie tendenze, da varie, con addirittura frammenti di culture diverse, vede appunto l'ultima tendenza della moda, non disgiunta da tutto quello che è il discorso del recupero delle valenze culturali appartenenti ad altri paesi o ad altre nazioni, quindi un ritorno alla moda, quindi degli stili che stanno emergendo adesso, degli stilisti che stanno emergendo appunto o di origine africana o di origine non europea, oppure naturalizzati europei, ma con tutta una serie di implicazioni sociali e culturali legate appunto a realtà geografiche molto lontane dalla nostra. E quindi io concluderei questo excursus sugli anni Ottanta, magari sperando che qualcuno di voi faccia domande per essere magari più esaustiva su certi argomenti. Grazie.
1: Grazie. Beh, come al solito giacciono i microfoni a disposizione per eventuali domande. Ne posso fare una io? Qui ho l'impressione che appunto voi abbiate illustrato una dialettica velocissima, Hegel sempre più, tesi, antitesi, sintesi, sempre più veloce, sempre più da tutte le parti, unilaterale e così via. Ecco, siccome penso che lo scopo di ogni studio sia sì l'analisi ma anche la previsione, no? La scienza, ecco, secondo voi per la moda, questo poi se lo troviamo ci fa diventare ricchi, si può dare una scienza previsionale, cioè, oppure appunto siccome le dialettiche sono tante e tutti vanno velocissimi, no, si rincorrono, non... cioè, cosa viene dopo, ecco, dopo questo eclettismo?
2: Ma di cosa lo si può dire, cosa viene dopo?
1: Beh, io posso prevedere la meccanica celeste, ad esempio, questa è una delle scienze più antiche, posso prevedere tra le discipline più moderne quelle dell'uomo che su certe basi genetiche ci sono certe prospettive di comportamento anche sulla base dell'analisi psicanalitica, ecco, questo è
2: Ugo Volli nel suo ultimo libro Politeismi parlava di fattoidi, dicendo che siamo arrivati al punto in cui si lanciano mille cose che appunto definisce fattoidi, ma che non sono fatti, che forse diventeranno fatti, nessuno però può dire se lo diventeranno, chissà, punto interrogativo. Se voi riuscite a dare una risposta migliore.
1: Ah, io non sono tra questi, io sono un empirista, per cui vale quello che diceva Hume, che in materia di fatto non si dà conoscenza a priori.
3: La moda fa blocco con tutte le forme espressive, anche artistiche, per le quali non c'è previsione, anzi è temerario, addirittura direi che è non scientifico fare previsioni. Se io ritorno nel mio terreno abituale come, non so, studioso dei fatti artistici, letterari, eccetera, mi permettessi di fare previsioni, di dire cosa succede da qui a 5 anni, in quel momento non sarei più scientifico, ma sarei un indovino. E quindi direi che nelle scienze dell'uomo di carattere valutativo la previsione non esiste. Ecco, si deve aspettare per vedere, perché gli esiti

0: tanto calcolatore da poterci guidare, beh, allora saremmo dei burattini mossi dal grande burattinaio. E invece, per nostra comune consolazione, nessuno può prevedere che arte farà, che letteratura farà da qui a solo pochi anni. C'è lì una domanda? Ah no, pure un'altra, sì.
1: Sì, così è sempre.
2: Dunque, ormai tutti oggi sono concordi nel dire che vestirsi significa dare dei messaggi, mostrarsi, in qualche modo anche nascondersi e comunque portarsi addosso dei simboli. Abby Warburg, quando parlava del rituale del serpente presso le tribù degli indiani Pueblos nel Nuovo Messico, diceva che questi usavano il simbolo del serpente sui monigli o sui pellettili, mantenendo la valenza di simbolo, cioè il positivo del serpente, ma depurandolo del portato rischioso in qualche maniera. Ora, fino a che punto questo è vero anche per i simboli che noi oggi portiamo addosso? Penso per esempio a Hogarth e ai suoi modi di adornare le parrucche nel Settecento. Era una critica in qualche modo all'ancien regime dei parrucconi, ma era anche una critica meno violenta perché depurata in definitiva dall'ironia o comunque dal portato frivolo che la moda ha sempre con sé.
0: Facciamo magari tutto un giro di domande, poi non rispondiamo.
3: Più che una domanda sarebbe, penso, tutto chiaro quello che avete, diciamo, detto il maggior relatore, il professor Barilli,
4: va bene, grazie. Dicevo che il mio intervento, un piccolo intervento, piccolissimo, se mi è concesso, perché il professor Barilli e la sua scuderia, ha detto nel senso buono, sono stati chiarissimi, e penso qui c'è un pubblico di persone che addetti ai lavori, o perlomeno che se ne intendono, che probabilmente frequentano lo stesso corso, non so se sia adesso un perfezionamento, una specializzazione, eccetera. Anch'io parlo un po' nella stessa veste, perché sono uno storico dell'arte, ho insegnato per vari anni, poi anche una materia nelle scuole superiori che suonava come disegno e storia del costume, sì, mi sembra, per vari anni. E senz'altro è un'impressione, una riflessione, la mia piccola, non è una domanda, siete state molto chiari. La riflessione è questa, prima di tutto nel professor Barilli, che conosco come, ripeto, un maestro che non ha ceduto alle lusinghe di deputato, di litigare in pubblico, di litigare in televisione, come fa qualche altro genio famoso che neanche cito perché non vale la pena, però mi piaceva molto di più quando anche solo pochi, 5-6 anni fa, veniva qui a parlare effettivamente in termini più teorici, più di estetica pura, che è una disciplina che gradisco appunto come intellettuale con l'i minuscolo, perché non sappiamo bene più che cos'è un intellettuale, che cos'è la sinistra, cos'è la destra, eccetera. E poi naturalmente il tocco del maestro ci parla in termini interessantissimi, la protesi, il vestito o la veste come protesi, e la sua importanza del vestito, ma è l'importanza del vestito o del travestimento, perché è il caso di parlare anche di travestimento a volte. Ecco, io vorrei dire che invece la moda anche attuale serve solo. Una certa moda serve ai grandissimi sarti, in grandissimi nomi, per permettere loro di fare queste sfilate a base di meravigliose modelle di colore.

0: alte circa 2 metri e via dicendo, per cui sono proprio dei tempi, viviamo dei tempi nei quali le grandi modelle eleganti che servono ai grandi sarti, servono in senso economico e servono per essere famosi, sono proprio terribilmente stridenti con questi tempi dove le protesi non so se siano così utili o se sarebbe utile invece una emanazione proprio di quello che si ha dentro, non della protesi, tanto più che la protesi purtroppo sia questa il vestito, l'automobile, la seconda casa, la motocicletta, non serve purtroppo a chi realmente ha bisogno della protesi, che non so, teniamo una per eccellenza, la sedia a rotelle. Chi ha la sedia a rotelle, io non ce l'ho, vedete, non parlo della sedia a rotelle, comunque chi ha la sedia a rotelle non si interessa certamente di vestirsi in un modo o in un altro, o di avere una motocicletta o di guidare una macchina perché non può farlo, per cui capisco benissimo sono divertito, interessato dall'interesse di questo del lavoro accademico, peraltro, delle colleghe, e anche mi piace l'atmosfera un po' da scorcio di secolo, rimangono solo 7 anni al 2000, 7 anni se ci pensate bene, i 7 precedenti sono passati in fretta e i 7 futuri passeranno in fretta e per cui questa atmosfera qui tutto sommato è divertente, dove c'è appunto la dottoressa Alessandra che sembra proprio estrapolata da un romanzo di Proust, no? Dalla Recherche, addirittura con la sua R francese, poi la pseudo rivoluzionaria così che è nata forse proprio attorno al 68 e che parla del 68 in maniera riduttiva, non come in realtà l'abbiamo vissuto noi, parla in maniera riduttiva, seppur preparatissima, perché una che è nata attorno al 68, 68, 68.
1: Avete ascoltato Paesaggi culturali, sguardi del nostro tempo tra pensieri e parole. Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Caliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica. Ogni domenica alle ore 20, con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

Un saluto da Federica Chicalcaliandro e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Arte and Music sul canale ADMR Rock Web Radio. Il nostro appuntamento di oggi è con Iorit Ciro Cerullo, street artist italiano molto conosciuto nel mondo col semplice nome di Iorit Agok, per essere l'autore di murales raffiguranti i volti di personaggi con strisce rosse sulle guance. È salito agli onori delle cronache internazionali per il suo impegno civile e politico. Nato a Quarto nel 1990 da padre napoletano e madre olandese, intorno ai 13 anni, durante gli studi liceali, comincia la classica carriera da writer, coi graffiti, tag e lo studio delle lettere e dei nomi. Praticamente le basi fondamentali per chi fa graffiti. Poi arriva l'esigenza di evolversi per arrivare ai volti. Dai puppet, elementi figurativi con espressioni fumettistiche già presenti nei graffiti, arriva alle rappresentazioni più realistiche del volto umano. Studia la tecnica del chiaroscuro, la prospettiva e le proporzioni che servono a creare il primo piano di un viso, in modo da farlo risultare il più possibile naturale. La formazione da autodidatta avvenuta per strada non soddisfa completamente il giovane Iorit, che decide di iscriversi all'Accademia di Belle Arti di Napoli, dove si laurea col massimo dei voti. Nell'approccio alle opere di Iorit sceglie volti umani della classe operaia per incarnare personaggi famosi, come faceva già il Caravaggio. A Forcella, con la raffigurazione di San Gennaro, santo patrono di Napoli, si ispira alle fattezze di un amico che lavora in una fabbrica. Come molti street artist, anche Iorit è legato al mondo hip hop, che da giovanissimo può solo immaginare mentre imbratta i muri di Quarto, ma che presto lo accoglie come uno dei più promettenti artisti della scena italiana ed estera. Fra i primi personaggi rappresentati dall'artista partenopeo troviamo Clementino, Valerio Iovine e soprattutto J-Ax.

La componente sperimentale di Yorit non riguarda solo le tecniche e i materiali, che rimangono sempre lo spray e la tela, ma si basa soprattutto sulla natura concettuale assunta dall'arte. Il volto umano, in tutte le sue imperfezioni e peculiarità, diviene un punto focale. Yorit marchia con due strisce rosse le guance di tutti i volti che realizza, una simbologia che rimanda al rituale magico africano della scarnificazione, cerimonia iniziatica legata al passaggio dell'infanzia all'età adulta e all'ingresso dell'individuo nella tribù. I volti di Yorit hanno questo marchio simbolico che diventa segno di riconoscimento della comune appartenenza degli individui a una tribù, quella umana. Lo Human Tribe è un concetto col quale si riconosce a ogni essere umano, da ovunque provenga, la dignità e la comune appartenenza alla comunità umana. Yorit attribuisce a questo concetto la funzione di manifesto della propria creatività e si basa sul presupposto che l'impressione pittorica rappresenti un mezzo per comprendere la realtà circostante, rappresentandola nella maniera più realistica possibile per interiorizzarla e capirla meglio. Nel 2016 Yorit Agok è ospite di Willoke, festival di arte di strada diffuso e itinerante che si tiene fra Irpinia e Daumia, un territorio ove non ci sono quartieri affollati né l'infinito via vai di curiosi. L'artista napoletano realizza il viso di Vinicio Capossela in un contesto strettamente rurale, solitaria carta bianca da cui si sprigiona la sua creatività. Il volto del cantatore si staglia nel verde della campagna irpina, a Valle Saccarda, su un edificio alto 16 metri. Yorit descrive con dettagli quasi fotografici tutti i particolari: gli occhi, le sopracciglia spettinate, le linee della fronte, il naso irregolare all'ombra dell'inseparabile cappello e i ciuffi di capelli ricci che si confondono con il nero del muro. Le due consuete cicatrici sulle guance ci restituiscono un'opera che è il primo piano del cantore di quelle terre, poeta delle tradizioni e della memoria. L'artista di Calitri diventa icona mitica dei paesi e dei pizzi, dei personaggi e delle leggende.

murales. È instaurato comunque un confronto turistico col paesaggio. Per forze di cose, il volto di Capossela è diventato parte integrante del territorio e del contesto e di chi lo abita. Nel corso della carriera Gock ha progressivamente concentrato la creatività sui volti di grandi dimensioni, esprimendo notevole energia e affascinando tutti gli spettatori. I volti rappresentano un veicolo di emozioni e sentimenti, anche se diversi, comunque sorprendenti, specie quando raggiungono l'obiettivo di creare un legame con il luogo in cui vengono realizzati. Un caso iconico di questo tipo è Ael, bellissimo murale realizzato da Iorit nel 2015 su una palazzina di Ponticelli, quartiere di Napoli, che ha immediatamente percepito qualcosa in più dall'opera. In tanti hanno infatti riconosciuto nel volto della splendida bambina la comunità Rom. Il graffito sovrasta una zona dove, anni prima, era stato dato alle fiamme un campo di zingari e per celebrare la giornata internazionale dei Rom è ora inclusa nel Parco dei Murales di Napoli Est. L'opera ha avuto il patrocinio dell'UNAR, della Presidenza del Consiglio, del MIUR e dell'ANCI, oltre che il contributo dell'assessorato arredo e decoro urbano del Comune di Napoli. Con questo murale, Iorit ha voluto evidenziare la consapevolezza che il futuro non può essere migliore senza l'istruzione. Per questo alla base del volto timido di Ael compare una pila di libri. L'opera è divenuta un simbolo della lotta quotidiana per l'inclusione e porta anche il sottotitolo di una famosa canzone di Enzo Avitabile, Tutte uguali, song e creature.

lo stile iperrealistico di Jorit ha incrociato molto frequentemente i più importanti personaggi della cultura partenopea, dall'immagine di San Gennaro a quella di Maradona, da Amsic a Pino Daniele. Quest'ultimo, dal 2020, si staglia sulla facciata del Palazzo Alto delle Ferrovie dello Stato, che sovrasta Piazza Garibaldi. Il volto del cantautore saluta ogni giorno tutti i viaggiatori e i lavoratori in transito dalla stazione ferroviaria di Napoli Centrale. Si tratta dell'immagine di un personaggio, parte integrante del patrimonio artistico, culturale e umano di Napoli. In rappresentanza di tutto il popolo napoletano, l'immagine di Daniele assume una funzione di accoglienza nella grande città campana. L'opera creata da Jorit, estesa lungo la parete, è costituita da oltre 600 tasselli di forma esagonale. Il viso di Pino Daniele riporta, come di consueto, le due righe scure sulle guance, segno di comune appartenenza alla tribù umana. Anche in questo caso viene rinnovato l'impegno sociale e civile dell'artista partenopeo, che ha visto coinvolti l'ente non profit Pino Daniele Trust Onlus, la fondazione Jorit, FS Sistemi Urbani e grandi stazioni immobiliari del gruppo Ferrovia dello Stato. I diversi soggetti hanno definito un protocollo per coniugare la realizzazione dell'opera ad una finalità benefica, a supporto degli operatori dello spettacolo e di progetti di carattere culturale e didattico. Alla volontà di regalare un ricordo indelebile di Pino Daniele si abbina la volontà di valorizzare il grande patrimonio artistico e umano dell'indimenticabile cantautore, chitarrista e compositore partenopeo. Entrato nell'immaginario musicale collettivo grazie ai suoi straordinari successi, anche Pino Daniele diventa a tutti gli effetti uno esponente delle Human Tribe. Lo stesso cantautore era stato uno straordinario promotore della mescolanza di culture diverse nel nome della fratellanza universale.

0: Negli ultimi 10 anni l'arte del graffito si è affermata come corrente candidata a superare l'arte contemporanea. La tecnica degli artisti che lavorano open air si è infatti evoluta in maniera esponenziale e le loro opere hanno cominciato ad ottenere riconoscimenti inaspettati. La potenza espressiva di Jorita Gock ha rivoluzionato quartieri, parchi e luoghi di campagna. Le sue opere, seppur decontestualizzate, si sono appropriate degli spazi, rendendoli migliori e più gradevoli. I paesaggi urbani e agricoli hanno acquisito valori completamente nuovi, che portano verso un futuro aperto e tutto da definire. Dal 2022, la linea di contatto fra la musica e l'arte di Jorit si consolida con opere di prestigio, che hanno interessato influenti cantori italiani. I primi due sono stati Lucio Dalla e Fabrizio De André, a cui Jorit ha reso omaggio per essersi espressamente cimentati con la lingua napoletana. Sia Dalla che De André hanno infatti testimoniato l'appartenenza allo Human Tribe, scrivendo in vernacolo alcuni brani di grande successo. L'animo variopinto e appassionato dell'autore di Caruso viene omaggiato da Jorit a Sorrento, dove realizza un grande murale del volto di Dalla. Nell'ambito della manifestazione I colori di Lucio, organizzata in occasione del 10° anniversario della sua scomparsa. Fabrizio De André ha invece regalato all'idioma partenopeo la canzone Don Raffaè, il cui protagonista Pasquale Cafiero si esprime in dialetto napoletano. Il volto di De André, nella sua caratteristica posa pensierosa, campeggia su uno dei muri di Scampia, periferia settentrionale di Napoli. L'opera rientra nelle iniziative del Maggio dei Monumenti e, come spesso accade per Jorit, la sua realizzazione è accompagnata da alcune frasi celebri della personalità raffigurata. Nel caso specifico di Fabrizio De André, si tratta di alcuni versi della Canzone del Maggio, aspra critica all'immobilismo, alla paura e scarsa solidarietà di chi non partecipa alla vita politica e civile. Liberamente tratta da un canto della cantautrice anarchica Dominique Grange, attivista del 68 francese, il brano è stato pubblicato nel 73 sull'album Storie di un impiegato.
1: Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente.

0: provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
1: La figura artistica di Iorita Gock si è evoluta vivendo una latente contraddizione fra l'elevato valore economico acquisito nel tempo dalle sue opere, stimato fra i 25 e 300 mila euro, e il contenuto delle stesse. Ogni opera realizzata dall'artista napoletano è permeata da un volitivo e costante impegno sociale e politico e da una veemente avversione critica nei confronti di ogni forma di guerra. Ovunque Iorit abbia realizzato opere d'arte, emergono chiari sia i valori estetici che i valori civili. Il volto di Valerio Verbano, militante comunista ucciso nell'82 in un agguato fascista, è realizzato a Roma nel 2019. Il murale raffigurante il giovane Antonio Gramsci, realizzato a Firenze nel 2020. Il volto di Haed Tamimi, palestinese nota per aver schiaffeggiato un soldato israeliano, realizzato nel 2021 in Cisgiordania. Ognuna di queste opere è un tentativo ben riuscito di utilizzare l'arte per esprimere una critica radicale nei confronti dell'establishment, tanto che l'artista napoletano è rimasto sovente esposto a critiche e contestazioni, trovandosi anche impelagato in diversi guai giudiziari, come l'arresto avvenuto per il murale di Haed Tamimi e la conseguente espulsione dallo Stato israeliano. La guerra e la pace sono presenti anche negli occhi di Rino Gaetano. Nel murale di 100 metri quadri realizzato da Iorit nel 2022 in un quartiere di edilizia popolare di Crotone, il volto del cantautore evidenzia nettamente il contrasto fra chi caldeggia la pace e chi invece fomenta la guerra. Nei suoi occhi sono raffigurate un'esplosione atomica nella parte in bianco e nero e una bandiera della pace nella parte a colori. Anche in questa occasione, Iorit ha riportato sul murale un messaggio di contestazione in stile street art, ispirandosi alla canzone Non te reggo più, adattando i protagonisti del testo per esprimersi in maniera netta contro il conflitto in corso in Ucraina e contro chi lo fomenta.

Accettare di ritrarre Rino Gaetano nella sua città natale è stata una scelta consapevole da parte di Iorita Gock, condividendo col cantautore calabrese il medesimo coraggio di schierarsi e di esprimere senza riserve le proprie opinioni. L'attività irrequieta e ribelle di Iorit ha trovato motivazioni e luoghi per realizzare opere in tutti i continenti: Africa, Sud e Nord America, Asia e Australia, oltre che naturalmente l'Europa. In ogni luogo ha trovato spunti di osservazione critica della realtà, come nei nuovi spunti e ulteriori conferme suggeriti dagli ultimi eventi storici. Dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, si è provocatoriamente schierato a favore dei separatisti della regione del Donbass in Ucraina, sostenuti sin dal 2014 dalla Russia. L'artista partenopeo ha così realizzato a Napoli un murale di Fyodor Dostoevskij. È il famoso murale della giovane ragazza, realizzato su un edificio bombardato nella zona occupata di Mariupol. L'arte urbana di Iorit ha suscitato l'interesse delle più grandi testate giornalistiche internazionali, da The Guardian alla BBC, da Telesur ad Euronews. Il pittore graffitaro napoletano è stato riconosciuto dai più influenti critici internazionali e la sua attività artistica è divenuta materia di studi e trattati universitari, ponendo l'accento, oltre che sul profondo realismo e sulla grande padronanza tecnica del mezzo pittorico, anche sui forti messaggi di natura politica, sociale e civile. Anche per oggi è tutto. Federica Calcagliandro vi augura una buona serata in attesa di un nuovo appuntamento con Arteland Music sul canale ADMR Rock Web Radio.

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

0: Può darsi. Non sarà una nave fantasma.
1: Fantasma o non fantasma, ci serve soccorso per mille fuori. Ahoy! Ahoy là! Ahoy sulla nave!
2: Sonorità Corsare.

Everyone fall out.

ed era la famosissima e indimenticabile Stand By Me di Benny King, celebre brano del 1962. Soundtrack anche nei titoli di coda del film capolavoro del 1986, ovvero Stand By Me, Ricordi di un'estate, film diretto da Rob Reiner, purtroppo recentemente scomparso. Il film è stato tratto dal racconto The Body di Stephen King. Ciao a tutti e a tutte, bentrovati e bentrovate alla nuova puntata di Stazione Utopia, precisamente la 42esima e la prima del 2026. A proposito, meglio tardi che mai, i miei migliori auguri della voce al microfono di Barbara Guerra, ideatrice e curatrice di questo programma. Eccomi di nuovo dopo una lunghissima pausa. Scusatemi tanto la mia incostanza. Prima di iniziare con la presentazione dei brani, ci tengo a fare i miei sentiti ringraziamenti. Ringrazio per la parte tecnica e della console Enrico Simoncelli e ringrazio l'etichetta discografica e casa editrice Good Felax per le novità della musica indipendente alternativa. Iniziamo subito con l'ascolto di un giovane cantautore francese di note, ossia Imeric Meny. Il suo secondo album, Winter Sun, uscito nel 2020 a firma dell'etichetta Modulor, contiene 9 splendide tracce composte in un piccolo studio casalingo con i suoi fidi musicisti con cui è solito lavorare. È stato registrato in presa diretta, composto durante una sua tournée. Imeric è capace di scrivere splendide ballate folk rock dal gusto pop e con una forte impronta soul e blues, e con una bella voce potente e pulita. Dopo aver condiviso il palco con Santana, The Cranberries, eccetera, ha pubblicato il suo album d'esordio e vinto il prestigioso Cognac Blues Passion Award del 2017. Noi ora ascoltiamo la title track, ovvero Winter Sun, Imeric Meny.

E andiamo avanti ora ascoltando una bravissima cantautrice americana originaria del New Jersey, più interessante della scena indipendente, ovvero Sharon Van Etten e The Attachment Theory. Il suo ultimo disco, il settimo, uscito a febbraio nel 2025, composto insieme al gruppo che l'accompagna da anni nei tour. Per la prima volta Sharon rinuncia al controllo totale che aveva sempre esercitato sui suoi lavori e decide di improvvisare con i suoi musicisti. Questa apertura per Sharon porta a una svolta e a un suono diverso dai precedenti dischi. Da cantautrice a front woman, l'album è stato registrato nell'ex studio degli Eurythmics The Church a Londra. La produttrice è Marta Salogni, produttrice anche dei Depeche Mode, Björk, Bon Iver. È stata vitale, fondamentale, sia come produttrice sia per il suo amore per i sintetizzatori e il senso dell'avventura. Dal disco sono usciti 3 bellissimi singoli. L'album contiene 10 splendide tracce a firma della Jaga Gower. Noi ascoltiamo il brano dal titolo Afterlife, Sharon Van Etten e The Attachment Theory. Ascoltiamo.

Proseguiamo ora con un'altra bellissima voce femminile, una cantautrice irlandese nata e cresciuta a Dublino, ovvero Hilary Woods. È uscito nel 2025 il suo quinto album, scritto e autoprodotto dal titolo Night Crew, a firma dell'etichetta Sacred Bones. L'album è composto da 7 brani splendidi, ispirato e stimolato da molte influenze, tra cui aspetti del cinema, la gioia della danza, musica antica e l'attuale collettiva difesa di ciò che significa essere umani di fronte alla tirannia e oppressione. È stato registrato in vari paesi tra il 2023 e il 2025. Per Hilary Woods ogni disco è un salvagente, una zattera, un'istantanea, un segno sulla sabbia, una data che mi obbliga a rispettarla. Fare dischi è un modo di essere, dice. Noi ora ascoltiamo il brano dal titolo Taper, Hilary Woods. Sentiamo.

Ora andiamo avanti invece spostandoci in Australia, esattamente a Melbourne, con una formazione composta da quattro elementi. Si chiamano The Belair Lip Bombs. È uscito a ottobre del 2025 il loro secondo disco dal titolo Again, pubblicato con la Temman Record. La band è guidata dalla carismatica cantante e chitarrista Macy Everett. Il loro stile viene definito Young Core. È un indie rock energico e emotivo, con riff luminosi e testi intensi e introspettivi. È un sound capace di unire passato e presente. Il disco contiene 10 tracce ed è stato anticipato dall'uscita di 3 singoli. Noi ora ascolteremo il brano che è uscito come primo singolo dal titolo Hey You.

Ora invece proseguiamo ritornando negli Stati Uniti, più precisamente nel Wisconsin, nella città di Eau Claire, con Justin Vernor, alias Bon Iver, realtà tra le più significative della musica contemporanea. Il nuovo album della band di Justin Vernon si intitola Sable Feble ed è uscito in aprile del 2025 per l'etichetta Jaja World. È il suo quinto album e arriva dopo 6 anni di silenzio discografico, interrotto solo dall'EP Sable del 2024. Il disco è un'opera in 2 parti, concepito come un doppio lavoro o un concept in 2 movimenti. Sable è la parte più ombrosa, introspettiva, nata dalla solitudine. E Feble è la parte luminosa, aperta, piena di speranza. Questa dialettica tra ombra e luce è il cuore del disco e racconta la possibilità di rinascere attraverso l'amore e l'impegno reciproco. È un disco importante per Bon Iver perché segna un nuovo inizio, un nuovo capitolo dopo anni di ricerca e silenzio creativo. È un lavoro che unisce intimità personale e visione universale. L'album è composto da 12 tracce, noi ascolteremo il brano dal titolo Things Behind, Things Behind.

ora invece cambiamo genere di sonorità, ma rimaniamo in America con un duo formato da due sorelle attive dal 2004, ovvero le Coco Rosie. Hanno pubblicato a marzo del 2025 il loro ottavo album dal titolo Little Did Wishes con l'etichetta Joyful Noise. Il disco segna un ritorno potente e visionario per le sorelle Cassidy. È un album che intreccia dolore personale e collettivo, cultura pop e simboli contemporanei, e la loro sorellanza, che è sempre al centro del progetto. L'album contiene 12 brani e raccontano delle difficoltà generazionali delle donne, la fragilità dell'essere umano, dell'amore che ferisce e ricostruisce, ed è scritto come un bricolage di simboli, visioni e cultura pop. Oltre al loro album, le Coco Rosie hanno composto colonne sonore originali per 4 opere teatrali di Robert Wilson e collaborato con i Kronos Quartet in performance live al Jazz Festival di San Francisco. Le sorelle Cassidy hanno esplorato altre forme artistiche come mostre d'arte allestite in tutto il mondo e recentemente pubblicato per la prima volta un libro di poesie. Noi ascoltiamo il brano dal titolo List I Have.

Andiamo avanti ora rimanendo ancora una volta in America con un bravissimo cantautore americano originario di Moscow, Idaho, ovvero Josh Ritter. Il suo ultimo disco si intitola I Believe in You, Ma Only You, uscito metà settembre del 2025 per TT Tigers. È il suo tredicesimo album in studio e altre 7 EP dal 2000. Come autore ha pubblicato 2 romanzi bestseller a livello nazionale e attivo anche come blogger. E aggiorna regolarmente il suo Substack, uno spazio di riflessione e di esplorazione di idee che continuano così a plasmare la sua arte. Nel corso della sua carriera, Ritter si è guadagnato il rispetto di importanti leggende della musica come Bob Dylan e John Bates, che hanno eseguito e registrato le sue canzoni. Il nuovo disco contiene 10 brani, noi ora ascoltiamo il brano che è uscito anche come singolo, si intitola You Won't Dig My Grave.

Proseguiamo rimanendo in America, esattamente in Arizona, a Phoenix, con una delle giovani cantautrici più interessanti dell'americana contemporanea. Nel 2020 ha ricevuto una nomination al Grammy per il miglior album, ossia con Country Marie Andrews. Originaria di Phoenix, Arizona, ma residente a Nashville, Tennessee. È uscito il suo settimo album, si intitola Valentine e contiene 10 brani, il primo per l'etichetta TD Tigers. È stato registrato su un nastro a Los Angeles e scritto in un periodo di profondi cambiamenti e nuovi inizi. È il disco più sperimentale dal punto di vista sonoro della Andrews, che irradia residenza mentre esplora il terreno tra il dolore e il rinnovamento. La nuova musica arriva sulla scia della sua seconda raccolta di poesie, che consolida il suo lavoro di artista multidisciplinare, affermata in tre diversi ambiti, ovvero musica, poesia e arte visiva. Noi ora ascoltiamo il brano uscito anche come singolo dal titolo Keeper, Country Marie Andrews. Sentiamo.

Ora invece cambiamo latitudine e ci spostiamo nel cuore della Finlandia, precisamente ad Helsinki, dove il panorama musicale soul si arricchisce di una nuova e promettente protagonista. Lei è Milja Sisko, classe 1991, giovane artista finlandese che ha pubblicato il suo primo album dal titolo Introducing Milja Sisko, uscito nel 2024 per l'etichetta Timon Record, che è un punto di riferimento per il soul contemporaneo nordico. Il disco, composto da 10 brani originali, nasce dalla collaborazione con la band Cold Diamond e Mink, vera fucina creativa della scena soul finlandese. Il risultato? Un lavoro che fonde con eleganza le sonorità classiche del soul con una sensibilità moderna, costruendo armonie ipnotiche. Milja Sisko si distingue per la capacità di sovrapporre la sua voce ad un sound allo stesso tempo fresco e senza tempo, e creando un'atmosfera magnetica che cattura fin dal primo ascolto. E ora lasciamo che sia la musica a parlare. Sentiamo un estratto dal titolo Your Girl.

E siamo arrivati anche al penultimo ascolto di questo viaggio sonoro di novità musicali di diverso genere, di diverse suggestioni. E ora parliamo di un artista italiano che da più di 20 anni porta nel mondo un'idea di jazz italiano, ovvero Nicola Conte. Nato a Bari, classe 1964, chitarrista, produttore, DJ e figura centrale della scena jazz internazionale. Conte ha pubblicato oltre 10 album, tra lavori originali, progetti orchestrali e collaborazioni. Dal debutto con Jet Sound nel 2000 fino a progetti più recenti, ha costruito un percorso unico, dove si incontrano diversi generi musicali. Il suo ultimo lavoro si intitola Viaggio, pubblicato nel 2025 per Fallout Recording. Un disco che non è una semplice raccolta, ma una selezione curatissima di 10 brani di Library Music Italiana degli anni 70, firmati da maestri come Amedeo Tommasi e Alessandro Alessandroni. Conte li riporta alla luce con il suo stile inconfondibile. È un disco che restituisce atmosfere lounge, jazz morbido e suggestioni da colonna sonora. Noi ora ascoltiamo il brano dal titolo Living.

A questo punto, cari amici ascoltatori e ascoltatrici, siamo giunti alla fine di questa puntata con l'ascolto dell'ultimo brano estratto dal nuovo album di Steven Gunn, classe 1977, un cantautore chitarrista statunitense originario di Lesdow, Pennsylvania, oggi attivo a Brooklyn, ex membro dei Violetters e di Kurt Weill, è diventato una delle figure più raffinate del folk contemporaneo grazie a uno stile che intreccia folk americano, psicadelia leggera, un linguaggio chitarristico narrativo. Nel corso della sua carriera ha pubblicato oltre 20 dischi tra album solisti, collaborazioni e progetti paralleli. Il suo nuovo lavoro Dailin Dailin, pubblicato nel 2025 per No Quarter, è composto da 7 tracce. La genesi del disco si sviluppa tra due luoghi: Chicago, dove il suo produttore e arrangiatore ha curato la struttura sonora, gli arrangiamenti di archi e fiati, e Brooklyn, dove Gunn ha inciso le parti più intime di chitarra e voce. Il disco esplora temi di luce e ombra, rinascita, perdita, passaggi interiori e trasformazione, con un suono essenziale e sospeso che riflette una fase di profonda introspezione artistica. Il titolo del brano che ascolteremo si intitola Near There. Vorrei ricordarvi che la puntata è riascoltabile dal sito radiotalpa.it e sulle piattaforme di Mixcloud e Spotify. Ringrazio ancora per la preziosa collaborazione, per la parte tecnica, Enrico Simoncelli, e ringrazio ancora la Good Felax per le sue novità discografiche. Da Barbara Guerra, grazie a tutti e a tutte coloro che sono stati in ascolto, ci ascolterà in seguito, e si vi va, alla prossima! Intanto, buona musica!

0: Generazione Utopia. Utopia. Utopia.
1: Music Enjoy ogni venerdì alle 18 e in rep.

0: Avete ascoltato Music Enjoy, quando le parole non servono, con Bibi DJ.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

e l'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

le conchiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade. Probabilmente sono state fatte a mano da un uomo sull'isola del Bacchino.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.